0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: me.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

Pino Daniele, si sente, canzone scritta anche da Pino Daniele. Pino Daniele, Oscar Avogadro su Radio Subasio, dicevo, la collection è Loredana per te, per aprire tutti i svegli di questa mattina. 5:03, buongiorno amici, come state? Già svegli a quest'ora? Magari qualcuno sta andando al lavoro, qualcuno è già al lavoro da qualche tempo. Buongiorno, devo dire, a chi quindi è già partito, a chi sta andando, a chi torna dal turno di notte. Buongiorno anche alla volpe che ho incontrato, perlomeno intravisto in strada dopo qualche metro, dopo qualche chilometro in realtà, uscita di casa. E a pochi metri invece dalla da qui ho intravisto che mi ha attraversato la strada un istrice con gli aculei dritti, drizzati sul dorso, probabilmente per spaventare me o insomma l'auto. Buongiorno amici, allora buongiorno a chi? I vostri messaggi al 3480758060. Anche voi avete fatto un incontro in queste mattine o questa mattina? Dai, messaggi vocali, WhatsApp e Telegram, ma anche di testo. Tra poco vi leggo, vi ascolto subito. Scateniamoci, c'è il nuovo.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: 14 minuti, buongiorno. Buongiorno a chi? Sentiamo i primi del mattino al 348-075-8060.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche stamattina sveglia presto.
0: Sì.
1: E non ci posso fare niente. Io ormai ho l'orologio naturale. Non riesco a dormire oltre quest'ora. Mi sveglio da sempre e sempre sarà così. Mi sembra di aver capito. Comunque, buon giovedì. Ciao da Caterina.
0: Ciao Caterina, anche a te buon giovedì. Ma una volta che vuoi dormire un po' più tardi, alle 7, che ne so, svegliarti alle 7 come i signori, no, non si può. Ciao, buona giornata a te. Ah, si parlava di incontri sul tratto casa-lavoro a quest'ora del mattino o della notte, fate un po', insomma, dipende dal vostro punto di vista. Anche Francesco ha incontrato una volpe nel suo tratto di strada. Cinghiali e cinghialotti, ci scrive Maurizio, e non è la prima volta. Poi ancora, dai, buongiorno a chi?
2: Buongiorno Vera.
0: Uè.
2: Quegli uccellini che passano davanti alla macchina. No, via.
0: Ne vogliamo parlare.
2: Buongiorno anche a loro.
0: Beh, gli uccellini a quest'ora del mattino, sì, dai. Poi ancora, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Andrea.
0: Ciao.
3: Arezzo, e sto andando a Pienza per prendere il turno di lavoro con la linea del Pullman.
0: Sì.
3: E sempre in vostra compagnia.
0: Grazie. Beh, ne approfitto per salutare anche tutti gli autisti che portano in giro, insomma, ovviamente quelli che sono i clienti ma anche i turisti. Buongiorno, buongiorno a tutti. I vostri messaggi 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Radio su Basio alle 5:22. Amici, vi porto in Inghilterra, anzi nel Regno Unito, dove dal 2027 ci sarà lo stop ai social per gli under 16. Il Regno Unito ha annunciato questo divieto totale, una svolta storica a Londra, no? Il premier Starmer ha annunciato questo divieto totale dei social media per gli under 16 e la norma entrerà appunto, come vi dicevo, in vigore all'inizio del 2027. Saranno escluse le app di messaggistica. E io vi chiedo questa mattina, perché troppi giovani sono esposti a contenuti inappropriati, assolutamente vero. Vi chiedo questa mattina, siete d'accordo? Pensate che anche in Italia bisognerebbe vietarli? Ma secondo voi il divieto è la risposta giusta per cercare di, diciamo così, contenere questi contenuti inappropriati? Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo.
1: Ho bisogno di qualcuno

0: davanti a 250.000 persone in concerto. Lo sentiamo su Radio Subasio, Romantica.
1: Radio Subasio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Lovers, Simply Red su Radio Subasio. Stop ai social per gli under 16. Il Regno Unito annuncia questo divieto totale, la norma entrerà in vigore all'inizio del 2027, saranno escluse le app di messaggistica. Troppi giovani esposti a contenuti inappropriati, è vero, sacrosanto. La proposta britannica segue il precedente dell'Australia, che è stata effettivamente il primo paese al mondo ad approvare una legge nazionale che vieta i social agli under 16. Voi siete d'accordo, amici? Il divieto assoluto, secondo voi, può essere la soluzione? Che ne pensate? 3480758060, dai, ne parliamo questa mattina, messaggi vocali, ma anche di testo.

0: Infinito Raff su Radio Subasio, buongiorno. I vostri messaggi al 348-075-8060. Questa mattina di argomenti
1: buongiorno
0: ce n'è.
1: Vera, buongiorno a tutti i subasiani.
0: Ciao.
1: Io sono un autista, ma Vera,
0: sì.
1: Noi autisti non portiamo in giro gente.
0: Certo.
1: Non la portiamo in giro, la trasportiamo.
0: È vero.
1: Un saluto Gabriel da Senigallia.
0: Ciao Gabriel, ne approfitto per salutare tutti gli autisti, ma credo di averlo già detto, Va bene, a proposito di incontri che si fanno nel tratto casa lavoro, sentiamo.
2: Buongiorno Fabio. Io faccio degli incontri la mattina con dei fenomeni.
0: Sì,
2: tra Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Verstappen, Kimi Antonelli, che ti si attaccano al sedere della macchina, tu già vai a una velocità non male, però stanno facendo la pole position.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Le libere alle 5 del mattino. Buongiorno, ma io parlavo di altri incontri. A proposito di incontri sul tratto casa lavoro, anche Patrizia da Roma racconta di un istrice grosso, ma grosso, enorme, mai visto così grande. L'Inghilterra e il Regno Unito vieta, dopo l'Australia, assolutamente l'uso dei social ai minori di 16 anni. Siete d'accordo con questa con questo divieto? Ma il divieto può essere la soluzione? Cristina da Roma scrive: il divieto difficilmente è la soluzione, soprattutto tra gli under 16, lascia le porte aperte, no? Alla voglia di trasgressione. Ma se fossimo noi genitori a dare il buon esempio, cominciando a non abusare dei social, la vedo bene questa cosa. Cristina, vedo tantissimi, scrive ancora lei, visi adulti chini sullo schermo dei cellulari in qualsiasi momento. È vero, anche in sala d'attesa dal dottore, prima ci si parlava, adesso, silenzio, tutti

Ringraziamenti, grazie per aver emozionato così tanto il pubblico con il ricordo del padre durante, appunto, qualche ora fa, durante il concerto all'Olimpico. Su Radio Subasio lasciamo Eros Ramazzotti per Benji e Fede, che sono tornati insieme ad Alex Britti in questa estate 2026, hanno rimaneggiato un successo di Alex di qualche tempo fa.

0: porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo 2 minuti alle 6.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran, accordo già in vigore. Il presidente ha siglato l'accordo durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna la cerimonia ufficiale. Se l'Iran non rispetta l'intesa torneremo a bombardare, sottolinea l'inquilino della Casa Bianca. Il memorandum prevede una nuova fase negoziale di 60 giorni per arrivare a un accordo quadro definitivo. Immediata riapertura di Hormuz. Washington ritirerà le sanzioni a Teheran e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Gli ayatollah accettano di diluire sotto controllo della IEA le scorte di uranio arricchito. Nuovi raid russi sull'Ucraina nella notte, missili su Kiev, udite diverse esplosioni. Ieri colloquio tra Zelensky e il segretario NATO Rutte per nuovi aiuti militari. Al G7 cambio di direzione per Trump, che dice la Russia è forte ma l'Ucraina se la cava bene. Mosca perde più uomini, faccia un accordo. Ricoverata in rianimazione per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, potrebbe averli assunti volontariamente con l'intento di togliersi la vita. L'avvocato Liborio Cataliotti, campanello d'allarme, è il momento di abbassare i toni. Al via oggi la nuova maturità, 527.000 gli studenti coinvolti. Si parte dalla prova di italiano con le sue 7 tracce. Cambiano le commissioni, 5 i membri, 2 in

forti rovesci temporali interesseranno Alpi e Appennino centrale, con fenomeni che in serata potranno coinvolgere i rilievi lombardi e del nord-est. Temperature in aumento con massime comprese tra i 29 e i 35 gradi e un clima decisamente afoso. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

che meraviglia, dal 1978 i Queen, Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. E no, non fermiamoci adesso, adesso che siamo a un passo, no? Facciamo due, facciamo tre dal fine settimana. Non fermiamo la voglia di portare a casa questo 18 giugno. Buon giovedì, amici, con l'augurio che possa essere una bellissima giornata, no? Per tutti. Questa è stata la notte prima degli esami per gli studenti della maturità, oggi prima prova scritta, e quindi un in bocca al lupo grande, e un in bocca al lupo anche per gli studenti delle medie che oggi affrontano gli orali, o che li affrontano insomma in questi giorni. Allora, questa mattina i vostri messaggi al 348 075 80 60. Voglio sentirvi anche sul divieto assoluto da gennaio 2027 nel Regno Unito dei social, stop ai social per gli under 16, ma divieto assoluto. Il Regno Unito segue l'Australia. Cosa ne pensate? Secondo voi siete d'accordo? Dovrebbe essere divieto assoluto anche in Italia? Ma il divieto assoluto, amici, può essere la soluzione? 3480758060. Parlavamo di augurio, e allora giovane

0: Elisa, ragazza sola su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno Gianni, che fa un in bocca al lupo a tutti gli studenti, anche a Nicolino, il figlio, credo, che oggi affronterà il primo esame orale, quello della l'ultimo esame orale della terza media e poi finalmente vacanza. Buongiorno, buongiorno, vi ho chiesto questa mattina a proposito del fatto che in Inghilterra, nel Regno Unito, nel 2027, all'inizio del 2027, divieto assoluto agli under 16 di tutti i social. Siete d'accordo? Secondo voi il divieto assoluto può essere la soluzione?
1: Buongiorno su Basiani.
0: Ciao.
1: È una grande cosa che dovrebbero fare anche in Italia, ma io la porterei proprio ai 18 anni, perché questi ragazzini non hanno più niente, sono vuoti, non sanno cosa fare, stanno sempre attaccati ai telefonini, non parlano più, non giocano più, non sono nulli. Concordo pienamente, proprio togliere il telefono fino a che non sono cresciuti un pochettino. Renato da Roma.
0: Renato, è per quelli un po' più cresciuti che facciamo. No, va bene, sì, ma divieto assoluto. Non sarebbe meglio forse guidarli, no? Insegnare loro a conoscerli meglio.
2: Buongiorno,
0: che ne so.
2: Buongiorno Radio Subasio, un buongiorno a tutti. Vera. Il mondo con tutta questa tecnologia l'abbiamo rovinato.
0: No!
2: Buongiorno
0: amico, la tecnologia però ci ha portati qui, no? Altrimenti non saremmo ancora all'età della pietra. Va bene, divieto assoluto anche in Italia per gli under 16 di tutti i social. 3 4 8 0 7 5 80 60.

2003, questa canzone che sa anche un po' di cinema, no? Se non ricordo male, colonna sonora della Finestra di fronte. Giorgia su Radio Subasio dal 2003, andiamo a questa stagione che diventa sempre più promettente, stagione del 2026, bella calda anche per Francesco Da Vinci, figlio del famoso Sal. Per lui è arrivata la fortuna, il primogenito del cantante napoletano ha scelto di seguire le orme del papà. Lo sentiamo, questa sua novità è Signorina.

0: Tra le canzoni che ti mettono di buon umore, questa di Sergio Mendes insieme a Black Eyed Peas, Maschenada, su Radio Subasio alle 6:40. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: dai, sentiamo.
1: Sono sì. Valentina da Tave, dalla provincia di Roma.
0: Ciao.
1: Siccome a gennaio mi hai portato tantissima fortuna e volevo che anche oggi si ripetesse la stessa cosa, sto andando a fare l'esame di antropologia culturale all'università. Auguramo tanti in bocca al lupo.
0: Ma certo.
1: E anche a tutte le ragazze dell'Università Linke di Scienze della Formazione Primaria che oggi lo sosterranno con me.
0: Ma dai, ma certo, forza, in bocca al lupo, Valentina. Questa mattina si parlava del fatto che nel Regno Unito c'è lo stop da gennaio 2027 ai social, divieto assoluto per gli under 16, tranne le app di messaggistica. Pensate, siete d'accordo? Pensate che il divieto assoluto può essere la soluzione anche qui in Italia? Sentiamo.
2: Ciao, buongiorno, Valerio da Roma.
0: Ciao.
2: Sicuramente li vieterei a scuola,
0: sì.
2: Quella è la prima cosa.
0: E perché, sono già vietati.
2: Non lo so, a 53 anni non mi ci riconosco in questi ragazzi che hanno questo uso smodato, fanno questo uso smodato di questi mezzi tecnologici. Ciao,
0: grazie. Daniela scrive: io non amo i divieti assoluti, certo i social non aiutano, no, i giovani, ma invece di vietare, perché non dare delle alternative costruttive, aiutarli ad affrontare la vita anche utilizzando i social? Potrebbe essere un'idea. Certo che il mezzo, no, che doveva aiutare la socialità, poi alla fine ci ha isolati. Tra poco ancora

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 16 di tutti i social. Sentiamo.
1: Io la trovo un'ottima idea. D'altronde, se aspettiamo che ci sia buon senso, che i genitori facciano quello che tu dici, potremmo aspettare per tutta la vita. Abbiamo tolto ai ragazzi il cellulare in classe e abbiamo protestato. Stanno inserendo questa norma perché evidentemente ci sono dei problemi seri, perché l'educazione significa anche privazione, questo noi l'abbiamo imparato.
0: Va bene, grazie. Poi
2: buongiorno a tutti.
0: Sì,
2: sono Monica da Roma.
0: Ciao.
2: Ho una figlia di 21 anni, studentessa, suo primo telefonino a 14 anni, non è sui social. Io credo sia solo una questione di guida all'utilizzo. I divieti totali o le aperture totali, gli eccessi non sono mai produttivi in nessun ambito. Quindi la guida all'utilizzo assolutamente sì. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. Matilde da Pisa, ragazzi, portate fortuna anche a tutti i maturandi. Forza, ragazzi. Beh, un in bocca al lupo grande a tutti i maturandi. Dai, ultimo messaggio, chi c'è?
3: Un saluto stamattina va a tutti i maturandi.
0: Sì.
3: E soprattutto a mio figlio. E in bocca al lupo, ragazzi. Cristina da Terni.
0: Ciao.

0: Graffiti, Ed Sheeran, che nelle ultime ore ha rivelato l'intenzione di prendersi una pausa dalla musica dopo il suo tour attuale per fare il papà a tempo pieno. Era ora. No, dico, è sempre una buona scelta. Amici, vi aspetto domani, anzi anche questo pomeriggio se volete, a partire dalle 16. No, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news, le 7.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump brucia i tempi e firma il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna resta confermata la cerimonia ufficiale con qualche lamentela di Teheran per l'accelerazione. Se l'Iran viola l'intesa torneremo a bombardare, minaccia il presidente americano. L'accordo prevede 60 giorni per raggiungere un'intesa definitiva. Hormuz riaprirà subito e Washington ritirerà truppe e sanzioni. Americani e partner stabiliranno un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione, mentre l'Iran diluirà sotto controllo della IEA le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev che risponde con droni nella regione di Mosca, colpita una grossa raffineria. Dal G7 Trump ammette: i russi sono molto forti ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori, Mosca perde più uomini, deve fare un accordo. Ha trascorso la notte in terapia intensiva Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio. Il ricovero per un overdose di farmaci, forse assunti volontariamente. Il marito punta il dito sui messaggi d'odio ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Alle 8:30 la prima prova di maturità, quella di italiano. Ad attendere le 7 tracce sono 527.000 studenti. Debuttano le nuove commissioni di 5 membri, 2 interni, 2 esterni più il presidente. Da quest'anno chi rifiuta i risultati dello scritto o fa scena muta all'orale verrà automaticamente bocciato. Mondiali di calcio, Portogallo fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo, Ronaldo non riesce a brillare. L'Inghilterra lotta e batte 4-2 la Croazia. Il Ghana supera per 1-0 Panama, male l'esordio mondiale di Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. La Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Amando, amando, questa è la canzone di Renato Zero su Radio Subasio, che poi mi viene in mente di dirla Amando, un po' alla Amanda Lear, grande Amanda, tra l'altro la salutiamo se mai dovesse essere all'ascolto. Sono le 7:11, buongiorno, giovedì 18 giugno, eccoci qua insieme anche stamattina fino alle 10, tutti in piedi su Radio Subasio, voi sempre carinissimi, sempre tantissimi, già nelle precedenti due ore con Tutti Svegli insieme a Vera Torrisi e ancora appunto con me, spero, fino alle 10 e poi oltre, perché insomma Radio Subasio, come sapete, vi tiene compagnia tutto il giorno fino a tarda notte con i nostri programmi, con tanti appuntamenti che scandiscono in qualche modo la vostra giornata, perché insomma in tanti effettivamente riconoscete l'orario anche rispetto a quello che sta andando in onda, e questo ci piace, ci rende veramente orgogliosi. Tra poco per esempio c'è l'oroscopo, prima però mettiamo Noemi, la nuova. Tu cosa fai questa sera?

Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista. Faremo una bella figura. Toro. Un giovedì emotivamente pieno, con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione degli acquisti belli ma costosi. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. Gemelli, affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo l'occasione di metterci in luce, senza però per questo motivo offuscare chi ci circonda. Cancro, buona all'efficienza. Se l'assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina riprendiamo delle foto scattate in un'occasione felice. Possibili svolte professionali all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, in buon aspetto con Saturno e Nettuno, la Luna nel nostro segno ci recapita buone notizie in merito a viaggi, corsi di formazione, carriera, economia sicuro. Vogliamo all'estero per piacere o per lavoro? Faremo esperienze indimenticabili. Vergine, un buon momento per organizzare le vacanze. Scegliamo con cura gli amici con i quali partire. Devono avere abitudini che collimano con le nostre. Lanciamoci con passione in uno sport estivo che coniughi l'esercizio fisico e la voglia di stare all'aperto. Bilancia, voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento, però, abbiamo il desiderio di iniziative profonde e di spessore. La coppia è inossidabile, non diamo ascolto alle pulci nell'orecchio. Sospetti e diffidenze sono fuori luogo. Scorpione, riserviamo ogni cura al campo lavorativo, dove si ventilano dei cambiamenti, ristrutturazioni e vertici che ci procurano qualche preoccupazione. Lo stato emotivo poco tranquillo si ripercuote sulla coppia. Chi ci è vicino punta i piedi? Forse si sente escluso. Sagittario, circostanze che ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio. In modo particolare è la libera professione a darci le maggiori soddisfazioni. L'attività cresce rigogliosa e ne andiamo fieri. Siamo stati bravi, abbiamo imboccato la strada giusta per noi. Capricorno, fase importante che richiede risposte decise. Se la condizione in cui ci troviamo ci arreca disagio, è giunta l'ora di mettere un punto e di chiudere il capitolo. Tempi di chiaroscuri? Assecondiamo le inclinazioni contingenti senza forzare e pretendere da noi l'impossibile. Acquario, se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso logico ed empatia faranno il nostro gioco. Con un sorriso andiamo dritti al punto. Basta metterci in ascolto per comprendere gli altri e per farci capire, senza che nascano fraintendimenti. Finiamo con i pesci. Occupiamoci di organizzazione, non soltanto dei nostri numerosi impegni, ma anche del nostro quotidiano, in modo che ci sia spazio per tutto. Un buon programma per oggi? Lavoro, amore, riposo, un passatempo e una corsa con l'amico peloso. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

di chi c'era zucchero su Radio Subasi. Ogni volta vogliamo dare la colpa a qualcuno. Per esempio d'estate, quando ci si lamenta per il caldo, di chi è la colpa? Vabbè, intanto vediamo le temperature a quest'ora. Facciamo il giretto delle città come sempre. Vediamo per esempio che a Roma adesso ci sono 21 gradi, 22 gradi invece a Milano, come a Napoli del resto. 21 gradi a Torino, 21 anche a Genova, 22 a Venezia. Anche Bologna stamattina ha già 22 gradi a quest'ora. A Firenze ci fermiamo a 20, 22 gradi a Palermo, 21 ad Ancona, a Perugia 19 gradi, un po' più fresca l'Aquila come sempre con i suoi 15 gradi, 22 a Bari e 20 gradi a Cagliari. Adesso invece festeggiamo coloro che compiono gli anni. Tanti saranno i messaggi di auguri che arriveranno come sempre al 3480758060. Messaggi, mi raccomando, solo scritti in questo caso.

E nell'aria ci sono tanti auguri anche per Marcella Bella, perché oggi è il suo compleanno, quindi tutti noi di Radio Subasio veramente le facciamo un augurio grandissimo. 74 anni portati benissimo, tra l'altro, Marcella. Allora, partiamo invece con i vostri messaggi adesso. Sono Isabella da Porto Sant'Elpidio, faccio gli auguri a mio figlio Riccardo che oggi compie 20 anni. Augurissimi, tanti auguri di buon compleanno alla mia mamma Rosetta da Gianni della Val di Chiana. 75, mica uno, scrive Gianni. Vabbè, la tua mamma è giovane, dai Gianni, auguroni a lei. Buon compleanno piccolo di casa, oggi sono 6 anni per te, sei la nostra gioia. Dopo il giorno del nostro anniversario sei arrivato tu, da papà Mirko e mamma Vale. Buongiorno Subasio, da Giuseppe di Montalto di Castro, oggi volevo fare tanti auguri di buon compleanno a Luca per i suoi 18 anni. Auguri Passerotto da zio Siculo. Ancora tanti auguri alla mia amica Giuliana e a me stessa, che facciamo il compleanno in questo giorno, che si avverino i nostri sogni, cara. Lo scrive Graziella dalla provincia di Fermo. Bello, quindi festeggiate insieme stasera, dai, auguri. Buongiorno Gianluca, puoi fare gli auguri di buon compleanno alla mia dolce metà Elena, che oggi ne fa 19 per la seconda volta? È così, sembrano di meno, è vero. Il suo maritino Stefano, auguroni, anzi doppi, visto che li fai due volte. Buon compleanno alla nostra Giulietta per i suoi 6 anni, sei il nostro piccolo vulcano di allegria, ti vogliamo mare di bene. Mamma Cecilia, papà Elio, Alice e Filippo da Terracina, che inizi il divertimento. E sì, perché sarà sicuramente una bellissima giornata. E poi, diciamo che oggi sarebbe stato anche il compleanno di una grandissima, che è Raffaella Carrà. Quindi il nostro pensiero va a lei, alla grande Raffa nazionale. Ma facciamo gli auguri anche a un membro dei Beatles, un altro veramente musicista eccezionale. Oggi è il compleanno di Paul McCartney, 84 anni, lo festeggiamo così. Let it be, auguri! When I find

0: Un buon inizio di Laura Pausini su Radio Subasio. Beh, la canzone ideale per quello che stiamo per dire, perché a quest'ora di solito durante l'anno scolastico ci dedichiamo ai nostri ascoltatori più piccoli, quelli che fanno le scuole elementari soprattutto. Ma oggi è 18 giugno e allora affidiamo il tutto a una mamma.
1: Ciao Gianluca, sono Alessandra, sto portando mia figlia Alice a fare gli esami di maturità.
0: Dai!
1: Un abbraccio da Alessandra e in bocca al lupo a tutti. Dai Alice!
0: Dai Alice e tutti gli studenti, veramente in bocca al lupo ragazzi. Tra un po' leggiamo anche alcuni dei vostri messaggi che stanno arrivando dai genitori ai figli. Intanto Francesco Gabbani.

0: ragazze, quelle di Luca Carboni su Radio Basio, ma anche i ragazzi, perché insomma ragazze e ragazzi oggi hanno la prima prova importante della loro vita e arrivano tanti in bocca al lupo da parte dei genitori, eh.
1: Ciao Radio Basio, buongiorno, sono Daria da Napoli.
0: Ciao.
1: Con enorme in bocca al lupo per l'esame di maturità a mia figlia Sabrina.
0: Dai Sabrina, in bocca al lupo anche da parte nostra.
2: Buongiorno Gianluca, vorrei fare anche un grande in bocca al lupo alla mia migliore amica, sì, Ilaria, che oggi ha l'esame di maturità con la prova di italiano.
0: Allora in bocca al lupo a Ilaria, sentiamo chi c'è adesso.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Anna da Tor San Lorenzo, una mamma,
0: sì,
3: che vuole fare un in bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi avranno l'inizio dell'esame di maturità, ma un bocca al lupo speciale
0: a chi?
3: A Simona, Rebecca, Michela,
0: sì,
3: Daniel e Gabriele.
0: E vai ragazzi, in bocca al lupo, dai, mettetecela tutta. Facciamo anche l'in bocca al lupo a Irene, che è la figlia di Lidia, oggi appunto fa l'esame di maturità anche lei. Poi Giulia da Roma dice: oggi ho la prima prova di maturità, mi faresti un in bocca al lupo? Ma certo che sì Giulia, dai, come si suol dire, come dite a Roma. Buongiorno Radio Subasio, la richiesta è per mia figlia che oggi ha gli esami di maturità. Amore dolce, in questi anni hai studiato tanto, ti sei impegnata, ora è il momento di dimostrare il tuo vero valore. Sì, serena e dimostra chi sei, in bocca al lupo scimmietta mia. Ecco, questo secondo me è un bellissimo augurio da fare, appunto. Hai studiato, quindi oggi tranquillo, tranquilla, vai e spacca tutto. Ecco, così bisogna fare ragazzi, in bocca al lupo davvero per questa prima prova, oggi chiaramente quella di italiano, anche quella più emozionante perché insomma si rompe il ghiaccio. Sienna Spyro per tutti voi su Radio Subasio.

0: Material Lover, questa è la canzone di Sienna, Spyro, su Radio Subasio, che ci porta a un nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles, firma di Trump al memorandum d'intesa con l'Iran. Ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Riapertura immediata di Hormuz. Washington toglierà le sanzioni e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Teheran diluirà le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili balistici su Kiev, che nella regione di Mosca colpisce una grossa raffineria. Dal G7 Trump afferma: russi molto forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori, le nostre armi. Il G7 ribadisce il sostegno al paese aggredito. Tra mezz'ora al via alla maturità, in 527.000 attendono di scoprire le 7 tracce della prova d'italiano. Da quest'anno le commissioni hanno 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Bocciatura automatica per chi rifiuta il voto dello scritto e per chi fa scena muta all'orale. Buoni risultati delle università italiane nella classifica QS World Rankings. Su 47 atenei classificati tra i 500 migliori al mondo, 26 hanno migliorato la propria posizione. Spicca il Politecnico di Milano, che balza all'87° posto, miglior piazzamento di sempre per il nostro paese. Un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, così l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco dopo il ricovero in terapia intensiva della madre Daniela Ferrari. La donna è giunta in ospedale per overdose da farmaci, forse assunti volontariamente, non è in pericolo di vita. Mondiali di calcio, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-1, Ronaldo non brilla, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana 1-0 Panama, brutto esordio mondiale per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è... Le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione Trieste. Un chilometro di coda per incidente invece sulla A30 tra Maddaloni e Nola, viaggiando verso Salerno. Un veicolo in avaria crea 2 chilometri di incolonnamenti sulla A24 tra il bivio per il grande raccordo anulare e fine complanare in direzione tangenziale est. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per un incidente all'altezza dell'incrocio San Piero in Bagno, procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Traffico,

Pronti alle 8 e 4 minuti per un'altra oretta insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato e tutti in piedi su Radio Subasio, ancora fino alle 10 insieme. Arriva Elton John dal 1970, Your Song.

La canzone di Elton John su Radio Suvasio. Sono le 8:08 e come sempre a quest'ora vediamo che è successo l'importante proprio il 18 di giugno. Beh, tante cose importanti sono accadute. Per esempio nel 1815 a Waterloo nel Regno Unito dei Paesi Bassi, oggi Belgio, l'esercito francese di Napoleone viene duramente sconfitto dagli eserciti dei principali paesi europei coalizzati al termine di una battaglia durata circa 8 ore, appunto la famosa battaglia di Waterloo. 1836 con regio decreto di Carlo Alberto di Savoia viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Nelle intenzioni del fondatore Alessandro La Marmora avrà funzioni di fanteria leggera con caratteristiche di velocità esecutiva e autonomia operativa. Quindi auguri a tutti i nostri bersaglieri. E arriviamo al 2002. Questo è un episodio che sicuramente noi italiani non ricordiamo con piacere, perché in svantaggio fino a 2 minuti prima del termine la Corea del Sud batte l'Italia per 2-1 con golden goal di Ahn Jung-ahn, adesso non so se lo pronuncio bene, forse no, Kwan probabilmente era il calciatore, agli ottavi di finale dei mondiali. Molte le polemiche per l'arbitraggio dell'ecuadoriano Moreno, che è veramente, insomma, stato l'arbitro credo più odiato nel nostro paese di tutti i tempi. Vabbè, insomma, questo chiaramente ci fa pensare a un episodio spiacevole. Qualcuno però lo so che sta pensando: perlomeno quella volta c'eravamo, ecco, siamo stati sconfitti anche ingiustamente, ma c'eravamo. Invece stavolta non ci siamo proprio, così come le altre 2 volte precedenti. Vabbè, questo è un altro discorso. Però ecco, ricordando un po' degli episodi spiacevoli, anche a voi è capitato magari di essere ingiustamente penalizzati in un evento sportivo, ma non soltanto in quello? Ecco, non parliamo oggi di ingiustizie sul lavoro, perché quell'argomento l'abbiamo già affrontato giorni fa, quindi non lo tocchiamo più, insomma, ma parliamo di altre cose. Per esempio, che ne so, eravate arrivati primi a una gara di corsa, invece non vi hanno attribuito la vittoria. Tutte cose di questo tipo che magari sono successe anche quando eravate piccoli e che vi hanno un po' segnato, ecco, negativamente. 348 075 8060 per i vostri messaggi a Radio Suvasio.

Amami di Emma su Radio Subasio. Siamo pronti ad accogliere un'altra richiesta, perché tutte le mattine alle 8:30, come sapete, minuto più minuto meno, c'è il voice box, una canzone scelta da voi, annunciata con la vostra voce attraverso un messaggio vocale. Quindi aspettiamo i vostri vocali. Ora ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e che canzone vi piacerebbe sentire stamattina. Magari una canzone che appunto ci dia la carica giusta per affrontare la mattinata, l'intera giornata, insomma prepararci alla grande per questo giovedì. 348 075 80 60, messaggi vocali da ora.

Gianna Nannini su Radio Subasio, sono le 8:25. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi è l'anniversario di quella famigerata ingiustizia subita dalla nazionale italiana nel 2002 per colpa di Moreno. Vi ricordate? Insomma, perdemmo la partita con la Corea del Sud. Allora vi ho chiesto se anche voi avete subito qualche ingiustizia, qualcosa che vi ha traumatizzato, come appunto rimanemmo traumatizzati noi italiani quella volta. Allora, c'è un messaggio carino, devo dire, anche se è un po' amaro, che ci ha mandato Lucio da Foligno. Lui dice: non è proprio una competizione sportiva, però è una cosa che facevamo sempre da piccoli a casa, un gioco, nascondino. Quando mio padre rientrava dal lavoro, io e mio fratello ci nascondevamo e lui doveva trovarci. Era un rito. Il problema è che quando trovava lui, il gioco finiva e io restavo nascosto ancora per tanto e tanto tempo, fino a che, rassegnato, non uscivo allo scoperto. Per me è stato un trauma, immagino, perché poi insomma non so quanti anni avessi, però da piccolini queste cose un po' ti segnano. Chissà se poi ne hai parlato con tuo padre quando sei diventato più grande. Ecco, quindi questo è stato il trauma sportivo, tra virgolette, che poi non era uno sport, era un gioco, subito dal nostro amico Lucio. Anche voi avete subito qualcosa del genere? 348 075 80 60.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Buongiorno, io ando da Tivoli, verso Viareggio. Vorremmo ascoltare, se è possibile, gli anni degli 883. Grazie e buona giornata a tutti.

su Radio Subasio, la canzone scelta da Ivana, che in questo momento è in macchina. Lei è di Tivoli, però è in viaggio verso Viareggio, e appunto ha detto volevamo sentire, quindi immagino tu non sia da sola, Ivana, questa canzone che vi accompagnerà per tutto quanto il viaggio, insomma per una parte, tutto quanto no, perché la canzone è finita, una parte del viaggio, però sicuramente ha accompagnato in questi minuti tutti gli ascoltatori, quello sì, di Radio Subasio. Adesso c'è una bella novità invece, perché è tornata Angelina Mango in coppia con Marco Mengoni, sorpresissima. Questa è la loro nuova canzone, si chiama Canto d'amore.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te, su Radio Subasio.

0: Sì, su Radio Subasio. Buongiorno, sono le 8.50, sono Gianluca Giurato, vi accompagno fino alle 10. Giocala una partita, una gara. Ecco, ci sono delle competizioni che magari da piccoli ci hanno un po' traumatizzati, perché, ecco, sono finite in un modo che non era proprio quello giusto. E veramente si sentono delle storie incredibili, come quella che ci ha raccontato la nostra amica.
1: Ragazzuoli, buongiorno, Claudia da San Giuliano Terme.
0: Ciao Claudia.
1: Ho fatto diversi sport, diverse competizioni, ne ho vinte, ne ho perse, tantissime. Quella che proprio mi è rimasta a mezza gola,
0: sì?
1: Giochi della gioventù da ragazzetta a scuola.
0: Ok.
1: Essendo alta, ben piazzata, pochissima resistenza ma tanta forza, mi misero a fare il lancio del peso.
0: Giustamente.
1: Faccio un bel lancio e arrivo a pari merito con un'altra ragazza.
0: E quindi?
1: E vince questa ragazza non perché facciamo uno spareggio, cosa che l'avevo chiesto, ma semplicemente perché il suo cognome veniva prima del mio in alfabeto.
0: No.
1: E quindi mi hanno buttato fuori, non ho vinto e non ho avuto la possibilità di poterci riprovare, semplicemente perché il suo cognome veniva prima del mio.
0: Ma dai.
1: E sono passati 30 anni, ma anche forse 35, e la cosa come mi brucia.
0: Ci credo
1: ancora, quindi uffa, no, non ci sto.
0: No.
1: Ciao a tutti, bacini spazi.
0: Dai, però questo non ti ha tolto la simpatia, sei rimasta comunque allegra e devo dire gioiosa, come appunto ti abbiamo sentita. Sempre a proposito di giochi della gioventù, questa volta a Roma, sentite qua, Sabrina dice: io ho subito un trauma sportivo quando mio padre stracciò, anziché firmarla, la domanda per partecipare alle finali dei giochi della gioventù appunto a Roma. Ma non si fa, dai, ma veramente che cattiveria, ci credo che tu sia rimasta traumatizzata, cara. Però dai, sono quelle cose che poi si superano. Chissà che cosa gira poi nella testa dei genitori. Oggi forse non si farebbe più così, perché insomma si dà molta più importanza allo sport, a quello che riguarda anche proprio il movimento, no? E non solo diciamo lo sport dal punto di vista agonistico, ma proprio anche salutistico per quanto riguarda i bambini e i ragazzi. Però se anche voi avete, diciamo, subito dei traumi del genere da piccoli, raccontateceli 348 075 80 60.

0: Mi farò trovare pronto, questa è la canzone di Neck su Radio Subasio, siamo pronti anche noi all'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGcom 24, manco un minuto alle 9.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles Trump firma l'intesa con l'Iran, ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Hormuz riapre, Washington pronta a togliere le sanzioni e a finanziare con i partner un fondo da 300 miliardi per ricostruzione e sviluppo. Teheran, sotto controllo dell'AIEA, diluirà il suo uranio arricchito. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev, 4 abbattuti, oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca. Colpita e incendiata una grossa raffineria alle porte della capitale. Dal G7 Trump afferma russi forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori. Maturità al via, tra le tracce della prova d'italiano anche una tratta dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo, Pavese e Vitaliano Brancati, 527.000 gli studenti in aula per l'esame. Ha passato la notte in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, a portarla in ospedale un'overdose da farmaci, forse volontaria, un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, si sfoga l'avvocato del nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Oggi alle 16:30 i funerali del cardinale Ruini, morto martedì a 95 anni. A celebrare la messa nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone XIV, poi il corpo sarà sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, in provincia di Reggio Emilia. Mondiali di calcio, Ronaldo non brilla e Portogallo Repubblica Democratica del Congo finisce 1-1, 4-2 per l'Inghilterra terra contro la Croazia, 1-0 del Ghana contro Panama. Per Cannavaro esordio mondiale negativo sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto dalla Colombia per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano si espande e si consolida sull'Italia, dando il via ad un'ondata di caldo che potrebbe rivelarsi eccezionale per intensità, durata ed estensione geografica. Nei prossimi giorni saranno coinvolte non solo l'Italia, ma anche molte nazioni europee.

Sono le 9:06, si riparte su Radio Subasio con la musica, terza ora di Tutti in Piedi. Eccoci qua, buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Arriva Lucio Dalla dal 1980, grande canzone, balla balla balla.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini, Male necessario, su Radio Subasio, canzone che, come tutti sanno, è stata presentata all'ultimo Festival di Sanremo, dove erano presenti anche tre artiste, anche se separatamente. Oddio, due hanno anche cantato insieme una sera, nella sera dei duetti. E queste tre artiste hanno fatto un singolo che sta andando molto forte quest'estate. Ecco, è la canzone che dovete indovinare stamattina. Io credo che molti già abbiano capito. Si tratta appunto di tre cantanti molto energiche, una barese, due siciliane, e tra l'altro è un pezzo che racconta un po' del folklore dell'Italia del Sud, proprio è questo, diciamo, il senso principale, perlomeno quello che traspare più immediatamente, no, dal testo della canzone in questione. Avete capito di quale pezzo sto parlando e di quali cantanti? Bene, allora ascoltate anche la clip mostrificata che vi confermerà il tutto, e poi mandate un messaggio vocale con la soluzione, anche perché il più veloce verrà in diretta qui su Radio Subasio. Messaggi vocali al 348 075 8060, dite anche il vostro nome e da dove ci ascoltate.

0: mai successo. Questa è la canzone di Negramaro su Radio Subasio. Abbiamo al telefono Vanessa da Recanati. Ciao Vanessa, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Vanessa in questo momento è al lavoro, se non ho capito male, giusto?
1: Sì, esatto, e sono qui con la mia titolare che si chiama Federica.
0: E dove siete? Al lavoro dove?
1: Noi siamo a Becerica, che è una frazione di Montelupone.
0: Quindi siamo in provincia di?
1: Macerata,
0: nelle Marche.
1: E sì.
0: Allora siete praticamente, cioè che lavoro fate? Ecco, questo vorrei sapere.
1: Allora, noi qui principalmente facciamo colazioni e poi dopo a pranzo abbiamo i lavoratori. Quindi
0: bar,
1: pranzo.
0: Insomma, siete in un bar, ecco.
1: Bar, sì, bariste.
0: Quindi, ecco, colazioni, poi pranzo e poi arriva magari anche l'ora dell'aperitivo.
1: Esatto, l'ora dell'aperitivo dove i lavoratori appunto finito di lavorare si vengono a rinfrescare con principalmente birra fresca oppure spesso proponiamo uno spritz.
0: Ah, ecco, lo spritz che va sempre, insomma ormai sono anni che lo spritz domina, è sempre diciamo quello più richiesto per l'aperitivo?
1: Sì, diciamo spritz oppure Campari e Prosecco,
0: ecco.
1: Queste sono le due richieste più ambite.
0: Quelle classiche, insomma. Ma tu che invece che cosa ci consiglieresti, visto che ormai è arrivato il caldo, quindi un cocktail forse un po' più estivo, un po' più fresco, cosa potresti prepararci, ecco?
1: Ma allora, io di fresco mi verrebbe da dire un bel mojito.
0: Anche a me veniva in mente quello.
1: Che sta di freschezza.
0: È vero, beh, il mojito. Il mojito si beve prevalentemente d'estate, io perlomeno lo faccio d'estate, insomma lo bevo volentieri, senza esagerare, chiaro, questo non vuole essere un invito all'alcolismo.
1: Esatto.
0: No, perché questa telefonata ha preso una piega alcolica, insomma, quindi invece no, dai, torniamo con i piedi per terra. Tu, oltre diciamo a fare la barista, che fai poi durante il giorno quando non sei al lavoro, Vanessa?
1: Quando non sono al lavoro, diciamo che principalmente mi dedico al mio cane, quindi facciamo delle lunghe passeggiate, poi adesso che abbiamo il mare vicino anche al mare.
0: Che bello.
1: Oppure palestra, oppure insomma con gli amici un aperitivo a proposito di.
0: A proposito, però da un'altra parte, o torni al bar dove lavori?
1: No, in genere verso il mare.
0: Ecco, no,
1: titolari lo sanno.
0: Non farlo sentire la titolare, ecco, però.
1: Lo sanno.
0: Va bene, dai. Va bene, allora, insomma, tra passeggiate al mare con il cane, aperitivi con le amiche, si torna anche dove? E questo è il titolo della canzone.
1: Che tra l'altro io sono pugliese.
0: Ah sì?
1: Si torna al mio paese.
0: Al tuo paese, di dove sei Vanessa?
1: Io della Puglia, di provincia di Foggia, Lucera. Da me non c'è il mare purtroppo.
0: No, Lucera non c'è il mare. Però vicino.
1: In questa canzone riconosco molto le mie origini.
0: È vero. Le signore come esatto. Dice appunto davanti alle porte, le chiese, le luci sempre accese,
1: esatto.
0: Insomma tipico del sud in effetti e delle feste
1: esatto.
0: Patronali soprattutto estive, no?
1: Soprattutto, esattamente.
0: Va
1: quindi
0: bene.
1: Questa hit mi è piaciuta molto.
0: Ti è piaciuta molto, ti sei riconosciuta, quindi ci devi dire solo il nome delle tre cantanti.
1: Allora, sono Delia, Levante e Serena Brancali.
0: Bravissima Vanessa, un bacio grande.
1: A voi, buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Grazie cara, eccole qui, appunto, le ha già annunciate lei, la canzone Al mio paese. Mi sento una...

Esattamente 47 anni fa, il 18 giugno del 1979, viene pubblicato uno dei più grandi successi rock della storia, e My Sharona di The Neck.

Chimica di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Sono le 9.41. Oggi non c'è la prova di chimica, c'è appunto la prova di italiano e gli esami di maturità. Sono arrivati tantissimi messaggi di in bocca al lupo, chiaramente non possiamo farli sentire e leggerli tutti, però i ragazzi, abbiamo sentito anche durante le breaking news di TGcom 24, sono già al lavoro sulle tracce molto belle, tra l'altro, che sono uscite. Insomma, le abbiamo sentite, poi se ne parlerà moltissimo nel corso della giornata, magari anche con approfondimenti proprio più giornalistici, ecco. Adesso invece voglio salutare un po' di amici che ci hanno mandato altri messaggi. Cristina da Perugia, messaggio molto lungo che riguardava appunto l'argomento che abbiamo in qualche modo affrontato stamattina, le ingiustizie, i traumi, anche se poi insomma non si parla di traumi gravi, subiti da piccoli quando abbiamo fatto magari delle gare sportive, non ci hanno riconosciuto la vittoria. Abbiamo sentito delle storie tragicomiche anche stamattina da parte vostra, messaggio molto lungo insomma che riguarda soprattutto tuo figlio. Saluto anche Carmen e Claudio che sono in viaggio verso Bari, vanno al concerto di Vasco Rossi, e per tutti quanti voi arriva Saif su Radio Subasio. Buona domenica.

0: caro Pozzo, questa è la grande tempus verità.
1: Fugit et fregavit.
0: È vero, è vero, è vero. Oh, stamattina sei anche un po' latinista.
1: Ma sarà l'inizio degli esami metodità.
0: È vero, è vero.
1: Quel pensiero mi ha riportato a quando eravamo tutti tesi.
0: Tu hai fatto la seconda prova di latino o di greco?
1: Io ho fatto la seconda prova di latino, però ho portato greco all'esame.
0: Ah, vedi? Io invece matematica, perché ho fatto lo scientifico.
1: Adesso non so come si fa il greco adesso, ma penso come prima.
0: Certo.
1: Insomma, era un esame piuttosto, quello orale era un esame piuttosto impegnativo. Mettiamola.
0: Allora, in bocca al lupo ancora a tutti gli studenti.
1: Sempre, sempre. Vi aspettiamo fuori dopo le 13, quando avrete superato questa prima prova. Ansia. Oh, invece io di questa mattina voglio parlare di musica. Chi vive di musica come noi se la porta ovunque.
0: Certo, è vero.
1: Con le grandi piattaforme di streaming oggi è possibile anche personalizzarsi le playlist. È talmente diffusa questa abitudine che Emmanuel Macron, questo l'ho detto bene,
0: Macron. Devi accentuare Macron.
1: Nell'appena chiuso G7 ha addirittura preparato una playlist per accogliere tutti i capi di stato delle 7 potenze.
0: Hai capito?
1: E allora da qui partiamo questa mattina per chiedervi se siete tra quelli che giocano con le playlist e magari le associano ad occasioni particolari. Per esempio, quando festeggiai ant'anni, io ne feci una per ogni anno che festeggiavo. Un tot canzoni.
0: Bello.
1: Belli, esatto, la canzone
0: è stato facile perché erano poche le
1: mi ricordo qual era la canzone con cui cominciai la mia vita, però non posso dirla, non c'è tempo. 348 075 80 60.
0: Ecco, diteci. E quindi diteci la vostra,
1: diteci la vostra.
0: Arriva The Weeknd.

0: Save Your Tears, la canzone di The Weeknd su Radio Subasio, con la quale ci salutiamo. Arriva il pozzo ad accompagnarvi fino alle 13. Io vi aspetto domattina tutti in piedi dalle 7. Da Gianluca Giurato è tutto. Prima breaking news di TGcom 24, come sempre, quando manca un minuto alle 10. Ciao.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. In corso la prima prova, quella di italiano. Le tracce: Pavese, Brancati, Calabresi, la scrittura, l'assemblea costituente, Saragat, Furedi e i confini. Per l'attualità, la scienza di farsi stupire. 6 ore di tempo a disposizione. Ieri sera, ospite a Versailles, Trump ha firmato l'accordo con l'Iran. Il documento in 14 punti, tra cui la fine delle operazioni militari, la riapertura di Hormuz, la definizione del programma nucleare iraniano e la fine delle sanzioni. Domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili su Kiev, dove sono state udite almeno 2 esplosioni. Oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca. Colpita e incendiata una grossa raffineria. Stop ai voli negli aeroporti della capitale russa. Ricoverata da ieri in ospedale per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha rivelato l'avvocato del 38enne, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica. A Mykonos, in Grecia, sono stati fermati i conducenti delle 2 auto coinvolte nello scontro di lunedì in cui è morta la 37enne Sara Ceccantini. Proseguono gli accertamenti. Dagli esami non sono emerse tracce di alcol. La donna si trovava sull'isola per festeggiare l'addio al nubilato. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte, 4-2 alla Croazia. Impresa del Congo, 1-1 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. 1-0 del Ghana su Panama. Esordio amaro per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto per 3-1 dalla Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.

grazie per farci entrare in ogni ora della vostra giornata, a casa vostra, con voi in auto, ovunque, con le nostre canzoni o con i nostri classici, come quello di stamattina, David Bowie.

vita su Marte c'è, chi lo sa, David Bowie e le sue canzoni. Che belle note. Che note classiche con cui aprire anche questa porzione di giornata che trascorreremo insieme fino alle 13. Buondì dal pozzo in questo giovedì numero 18 di giugno 2026. Tante canzoni da far suonare, tante emozioni e magari qualche sogno, ma anche qualche spunto di riflessione, quelli non mancano mai. Oggi lo prendiamo da quello che è accaduto al G7, dove ha fatto scalpore la scelta del presidente Emmanuel Macron, che per dare il benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di Governo che insomma sono arrivati in Francia per presidiare il summit, ha pubblicato sui social spezzoni dei brani di sottofondo individuati per ciascuno di loro. Insomma, una vera e propria playlist G7 che non ha mancato di suscitare anche polemiche, devo dire, soprattutto perché gli abbinamenti magari potevano non essere graditi al potente di turno. Chissà, però è lo spunto per chiedervi se trovate

la scelta di Macron istituzionalmente accettabile o la reputate magari, come molti hanno detto, una caduta di stile? Ma soprattutto, Macron a parte, se siete tra quelli che giocano con le playlist e magari le associate a un'occasione particolare, molti per ogni momento hanno una loro playlist. Quando studiano, per una festa di compleanno, per una ricorrenza. D'altro canto, sono io che ripeto sempre che la musica segna il tempo della nostra vita e quindi una determinata playlist può riportarci a un amore passato oppure condire un amore presente. E poi mi viene da chiedervi quali canzoni non possono mancare nella vostra personale playlist. Ecco, la playlist che vi rappresenta di più, di canzoni, di musica, più che mai questa mattina parleremo con voi al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va ad Angela che ci segue e ci saluta da Como. Buongiorno a te Angela e buon ascolto a tutti con la poesia di Salda Vinci.

Dove c'è musica, canta Eros Ramazzotti. C'è sempre una marcia in più, è inutile negarlo. Sta rimbalzando su tutti i media la scelta del presidente Emmanuel Macron, che per dare il benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di Governo che hanno partecipato al summit in Francia, ha pubblicato sui social spezzoni dei brani di sottofondo individuati per ciascuno di loro. Una vera e propria playlist G7 che va da Felicità di Albano e Romina per Giorgia Meloni a Love is a Long Road di Tom Petty per Donald Trump. Per ogni autorità, Macron ha individuato il brano di un artista rappresentativo del paese di provenienza. E nella speciale playlist anche The World is Not Enough dei Garbage, colonna sonora di James Bond, per omaggiare il premier britannico Keir Starmer. E l'inno alla gioia per i vertici dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo. Insomma, per ogni personaggio presente, una canzone a commento. Non sappiamo quanto siano state gradite queste canzoni dai diretti interessati, se magari erano davvero tra le loro preferite. Però noi ci interessano le vostre canzoni preferite. Intanto vi chiedo se trovate questa scelta di Macron un po' bizzarra oppure istituzionalmente accettabile. Ma poi, siete tra quelli che giocano con le playlist? Oggi le piattaforme ci permettono di personalizzare molto le nostre scelte e magari le associate ad occasioni particolari, che possa essere il vostro compleanno, il compleanno di un amico, un momento particolare della vostra vita, per cui quando suonate quella playlist tornate sempre lì. E quali canzoni non possono mancare nella vostra personale playlist, quella che vi rappresenta? Ne parleremo come ogni mattina a suon di canzoni a partire dalle 11. Scaldate i pensieri e rendeteceli, se vi va, con la vostra voce al 348 075 8060.

Del suo ritorno sulla scena musicale ne abbiamo parlato proprio con lei qualche settimana fa. Di chi parlo? Di Dolce Nera e in questo caso della sua nuova epopea.

quelli bravi dicono immarcescibili. Fatto sta che sono sulla breccia da quanti anni? Ho perso il conto, ma molti, molti. Come d'altro canto, dalle parti nostre abbiamo gruppi longevi, penso per esempio ai Pooh, per esempio. Sono le 10 da 44 minuti, Radio Subasia in vostra compagnia, ovunque vi troviate, amici miei, buon ascolto e anche buona estate, ormai prossima, manca poco, pochissimo. Ma nell'aria già si avverte, complice anche qualche canzone, l'atmosfera come quella di Gaia, bozza nostra.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: tutto può finire.
1: Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro, ce lo sappiamo spiegare come mai Macron ha accolto tutti i partecipanti al G7 con una playlist musicale abbinando una canzone di ogni paese da cui proveniva il relativo leader. E allora questa mattina vi chiedo intanto se trovate la scelta di Macron istituzionalmente accettabile oppure secondo voi è una caduta di stile, ma soprattutto se siete tra quelli che giocano con le playlist e magari le associano a molti momenti della propria vita, ad occasioni particolari, a una storia d'amore, a un compleanno, a quello che volete, e quali canzoni non possono mancare nella vostra personale playlist. Ne parliamo qui su Subasio al 348 075 80

0: Coming Around Again, Carly Simon ci accompagna verso un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCom 24, è quello delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. In corso la prima prova, quella di italiano. Tra le tracce, il tema su Assemblea Costituente e il discorso di Saragat, Pavese e Brancati per l'analisi del testo. Per l'attualità, la scienza di farsi stupire e un brano di Calabresi. Firmato a distanza il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran da Trump e Pezeshkian. Il documento in 14 punti prevede la fine della guerra, la riapertura di Hormuz, la definizione del programma nucleare iraniano e la fine delle sanzioni. Domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev, dove sono state udite almeno due esplosioni. Oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca, colpita e incendiata una grossa raffineria. Stop ai voli negli aeroporti della capitale russa. A Mykonos in Grecia sono stati fermati i conducenti delle due auto coinvolte nello scontro di lunedì in cui è morta la 37enne Sara Ceccantini. Proseguono gli accertamenti. Dagli esami non sono emerse tracce di alcol. La donna si trovava sull'isola per festeggiare l'addio al nubilato. Nuova mattinata di disagi sulla rete ferroviaria. La circolazione sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli sta subendo forti rallentamenti per un furto di cavi da parte di ignoti nel Casertano, denuncia Trenitalia. Ritardi fino a 90 minuti. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte 4-2 alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, solo 1-1 contro il Congo. 1-0 del Ghana su Panama, esordio amaro per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto per 3-1 dalla Colombia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 4 km per traffico intenso tra Reggio Emilia e Parma in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un incidente causa 6 km di incolonnamenti tra il bivio per la A15 e Terre di Canossa Campegine. Prima, tra Fidenza e Parma, si segnalano code di 6 km per traffico congestionato. Un altro incidente provoca la chiusura in entrata e in uscita dello svincolo di Sette Bagni sulla diramazione Roma Nord in direzione della A1. Sulla A56 tangenziale di Napoli, incolonnamenti per traffico intenso tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore, rallentamenti per lavori tra Vibo Valentia e Mileto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

cominciamo questa nuova ora insieme con la canzone probabilmente più iconica di Fabio Concato. In realtà ce ne sarebbero un altro paio, secondo me. Questa è Domenica Bestiale.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, in questa mattina in cui con voi stiamo parlando di musica, argomento preferito anche di chi vi parla, con essa però dei momenti speciali, come quello del G7, dove Emmanuel Macron si è presentato con una playlist con canzoni singole abbinate ad ogni ospite. E vi ho chiesto se questa scelta la trovate istituzionalmente accettabile o anche una mezza caduta di stile. Ma poi siete tra quelli che giocano con le playlist e magari le associate ad occasioni particolari, che sia un compleanno, che sia una ricorrenza, che sia un evento. Quali canzoni poi non possono mancare nella vostra playlist personale, nella vostra lista di canzoni che portate con voi per tutta la vita?
1: La canzone che è mia.
2: Roberta D'Assisi, scelta condivisissima, la musica come sfondo di vita. E perché no, una bella playlist con tutte le musiche italiane di altri tempi che ti riportano indietro. Sempre viva viva la musica.
0: Già, la musica finisce per condire tanti momenti e noi in fondo siamo uno degli ingredienti, speriamo, preferiti delle vostre giornate. E voi? 348 075 8060.

0: stai, capitani coraggiosi? Ecco, questa è una canzone che potrebbe tranquillamente ritrovarsi in tante playlist di tante persone. Dimmi cosa ascolti e ti dirò chi sei. In fondo, le piattaforme di streaming che permettono di compilare le playlist, spesso anche pubbliche, raccontano molto di chi queste playlist compila, perché la musica che ascoltiamo dice molto di noi e anche dei momenti che viviamo. E allora vi ho chiesto se Macron in quel del G7 ha fatto bene oppure è stata una caduta di stile creare una playlist associando a ogni leader una canzone del paese che rappresentava. Ma poi voi giocate con le playlist musicali? Le associate ad occasioni particolari, a feste, a ricorrenze? Quali canzoni non devono mancare nella vostra personale playlist?
1: Sono Ciro da Formos, è la musica che più mi rappresenta e più mi dà la carica giusta per affrontare la giornata. Sono le canzoni locali, tipicamente quelle friulane. Un saluto, un grande abbraccio, Radio Subasio.
0: Le canzoni friulane? Beh, sarebbe interessante ascoltarne qualcuna, magari se ce lo volete canticchiare, noi siamo qui.
2: Sono Alessandra da Pistoia e la scelta potrà sembrare bizzarra, ma io ho creato una playlist per il mio funerale, perché io vorrei che fosse una festa in stile americano, con tutti che portano qualcosa da mangiare e con della musica, le canzoni che mi piacciono, anche se io non potrò sentirle, sarà un modo per ricordarmi. Quindi sì, l'ho preparata, è su una chiavetta, ho detto ai miei figli appunto che dovranno utilizzare quella, perché non vorrò un funerale, diciamo, classico, ma semplicemente una festa.
0: Beh, quando si dice avere una visione, no, non la ritengo una cosa bizzarra, è invece particolare quando uno pensa di voler chiudere la sua esistenza anche nel modo musicale più giusto. E voi? 348 075 8060.

0: Amore per te, Pino Mango, Radio Subasio, a parlare di playlist musicali, la musica che riempie la nostra vita e che si accompagna bene in ogni situazione. A cena, in alcuni pranzi, in alcune cerimonie, come è successo al G7, dove Macron ha addirittura abbinato ad ogni ospite internazionale una canzone del suo paese. E voi giocate un po' con le playlist, magari associandole ad occasioni particolari, ma poi soprattutto quali canzoni non possono mancare nella vostra personale playlist? Si parla di canzoni preferite.
1: Sono Natascia da Terni. La canzone per me che rappresenta maggiormente la musica italiana è Musica di Ezio Ramazzotti. Stupenda, anche le frasi stesse del cantautore dicono tutto, perché un mondo senza musica non si può nemmeno immaginare, perché ogni cuore, anche il più piccolo, è un battito di vita e d'amore.
0: Addirittura a memoria si capisce che questa canzone per la nostra ascoltatrice è un caposaldo e sarà in cima alla sua playlist.
2: Io semplicemente ne ho due, una per ballare e una per piangere. Federica da Cortona.
0: Più semplice di così, Federica ha due playlist, una ispira un sentimento, una ne ispira un altro.
3: Una volta ai congressi dei capi di Stato, dei primi ministri, ossia il meglio dei paesi rappresentati, erano molto formali, anche austeri se vogliamo, per cui una nota di leggerezza ci poteva anche andare bene. Il problema è chi controlla il controllore dell'asticella. Infatti ci stiamo avviando a grandi passi verso la sagra di paese, cosa che assolutamente mi trova in disaccordo dal mio punto di vista. Ho una mia personale playlist molto bella che ascolto, spesso composta anche da brani di Radio Subasio. Luigi da Roma.
0: E di questo te ne siamo grati. Insomma, siamo noi di Subasio, la vostra playlist personale che vi segue ovunque. E voi 348 075 80 60.

0: riguarda noi.
1: Riguarda noi, Giorgia, riguarda tutti la musica, che più che meno. Sono in tanti ad avere delle playlist, tutti quelli che utilizzano, per esempio, piattaforme di streaming. Oggi siamo partiti dal caso di Macron, che al G7 ha stilato una playlist abbinando ad ogni ospite internazionale, quindi a ogni capo di governo ospite, una canzone che avesse a che fare con la sua nazione di origine. Vi ho chiesto se vi è piaciuta come idea oppure la reputate una caduta di stile, ma era il punto di partenza per chiedervi se siete tra quelli che giocano con le playlist musicali e magari le associano ad occasioni particolari, e quali canzoni, vi avevo anche chiesto, non possono mancare nella vostra personale playlist. Marisa mi scrive da Teramo: buongiorno, io la trovo una trovata simpaticissima. La diplomazia, scrive, è già abbastanza grigia di suo, ogni tanto un sorriso non guasta. E poi diciamolo, felicità per la Meloni è quasi un agguato. Gianfranco da Manciano: ma per cortesia, stiamo parlando di capi di Stato, non del karaoke al matrimonio del cugino. C'è gente che si occupa di guerre e dazi e noi commentiamo le canzoncine. Caduta di stile bella e buona. Sara da Fiuggi: a me invece Macron piace proprio per questo, uno che ti sceglie i Garbage per Starmer a gusto. Dai, io faccio playlist per tutto, una per stirare, una per i lunedì che non vorrei esistessero, una per quando mi lascia il mio fidanzato, purtroppo molto rodata. Antonella da Spoleto: io le playlist le associo sempre alle occasioni, compleanni, partenze, traslochi, ho perfino quella per i viaggi in macchina con mia suocera, rigorosamente strumentale, così non parla nessuno. Questa però mi sfugge un po'. Nella mia personale non possono mancare De André, Police e una di Battisti, sempre. Giuliana da Carpi: buongiorno Subasi, io le playlist le faccio da quando esistevano le musicassette registrate dalla radio, e voi sapete il dramma di quando partiva la pubblicità in mezzo alla canzone, come no. Nella mia di oggi, Battisti, Venditti e una di Vasco, per ricordarmi che ho ancora 20 anni dentro. Già, ma sentiamo anche qualche voce.
2: Pierpaolo da Roma: allora, io ho una mia playlist bella, bella strutturata, sono un programmatore informatico, quindi ho bisogno di musica, soprattutto quando si fanno alcune attività un pochino noiose, e sostanzialmente è strutturata con un grandissimo numero di canzoni italiane, che secondo me sono, rimangono sempre le più belle. Se le canzoni sono, diciamo, in inglese, sostanzialmente è perché sono canzoni rock, quindi non so, Iron Maiden, Guns N' Roses, Evanescence, eccetera eccetera, perché penso che sul rock un pochino pecchiamo. Sì, ci sono alcuni gruppi, e infatti quelli ci sono anche nel rock, però sono un po' meno, perché a me piace la musica, quella d'ascolto, quella che dice qualcosa, che trasmette emozioni. Ecco, questa è la mia playlist, diciamo, preferita: emozioni e rock.
1: Sulla musica chiudo con Victor Hugo: ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime.

0: Bolton. Ecco, questa è una di quelle canzoni che può fare da colonna sonora o da playlist, se preferite, in certi momenti. Beh, non quello dell'informazione però, che torna su Subasio con un nuovo aggiornamento, quello delle 12 in punto.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano. Tra le tracce pavesi, brancati e calabresi, i confini di Furedi e il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Domani la seconda prova, poi gli orali. Forti disagi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nel Casertano da parte di ignoti. I treni sono stati instradati sulla rete convenzionale via Formia. La circolazione è stata dichiarata in ripresa, ma gli slittamenti continuano. Domani in Svizzera i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Trump ha siglato ieri sera nel corso della cena a Versailles con Macron. Il presidente americano ha risposto oggi alle critiche. Chi dice che non sono stato abbastanza duro con Teheran è invidioso o stupido. A Mosca, chiusi per sicurezza tutti gli aeroporti dopo il massiccio attacco ucraino con droni della notte. Oltre 500 voli cancellati o rimandati. L'offensiva di Kiev ha danneggiato un'importante raffineria di petrolio. 16 persone sono rimaste ferite. Blitz notturno dei carabinieri del ROS nel Brindisino. Arrestato un trentenne accusato di propaganda terroristica online. Il giovane originario di Gaza è in Italia come rifugiato politico e lavorava in una pizzeria. L'indagine è partita nell'aprile 2025. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte con un poker alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dal Congo. Vittoria del Ghana su Panama. La Colombia batte 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Martina Amidi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Prosegue e si intensifica l'ondata di caldo che interesserà l'Italia e gran parte dell'Europa nella seconda parte di giugno. Responsabile è l'anticiclone africano in espansione verso l'Europa centrale e balcanica. Nel pomeriggio e in serata saranno possibili soltanto isolati e brevi temporali sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica. Per il resto sole e temperature comprese tra i 27 e i 34 gradi, con picchi possibili anche intorno ai 35-36 gradi al centro nord e in Sardegna. Per maggiori dettagli, come sempre, la nostra app aggiornata, meteo.it.

Apriamo questa ultima ora insieme con una canzone davvero iconica. L'anno è il 1970, lui è Cat Stevens, la canzone Father and Son.

Il senso di ogni cosa, Fabrizio Moro. E attenzione, perché sabato 20 giugno ritorna a Castel Raimondo in provincia di Macerata il premio Gianni Ravera, presentati da Amadeus con l'orchestra mediterranea diretta da Michele Pecora. Sul palco ci saranno Anna Tatangelo, Cioffi, Dito nella Piaga, Eddie Brocca, lo stesso Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings by Andrei Reyes, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Vi aspettiamo sabato a Castel Raimondo o in diretta dalle 21 su Radio Subasio.

tutto quello che un uomo, Sergio Cammariere. Canzone molto bella di più di 20 anni fa. 23. Tempo passa, il tempo passa, ma ci permette di viaggiare proprio attraverso queste canzoni e tanti successi. Adesso invece ci occupiamo di saluti arretrati, che arretrati non sono, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere anche da molto lontano, come con Mariska che ci ascolta, ci saluta da Rotterdam, siamo in Olanda, Paola che ci ascolta, ci saluta da Beinasco, siamo in provincia di Torino, e Vera che invece ci ascolta, ci saluta da Pescara. Per tutti la novità di Rama, Cam.

Si parla ormai di tormentone certo per Marc Cremont con Serena Brancale e tutta l'energia dei The Colors. È già una hit la loro.

E a proposito di canzoni iconiche, arrivava dal lontano 1980, adesso invece sono le 12:42 in questo 18° giorno del mese di giugno 2026, e tra un po' sveleremo anche il tema della pausa pranzo, la tradizionale prima ora che apre il nostro pomeriggio, dando spazio come sempre ai vostri punti di vista e alle vostre esperienze. Intanto però c'è anche Francesco Gabbani con Summer Fun.

0: Non c'è Laura Pausini, invece c'è.
1: Ci sono,
0: lui.
1: Ci sono, buongiorno.
0: Come la sta?
2: Bene, molto bene, molto bene.
0: Sono molto contento. Lei per chi tifa in questo mondiale di calcio?
2: Insomma, per chi tifo?
0: Bella domanda. Posso dirti che ho tifato anche Senegal.
2: Guarda,
0: bella squadra,
2: una bellissima.
0: Sì. Poi c'è la potenza.
2: Una grinta incredibile, la non Francia. Mollano mai. Bello, mi è piaciuto tantissimo.
0: È un mondiale che secondo me ci sorprenderà fino alla fine.
2: Sì.
0: Detto questo, ci sorprende anche per quello che accade non in campo, ma sugli spalti.
2: Dopo le partite, sai cosa succede? Cioè, se c'è un concetto che non devi spiegare ai giapponesi è quello del rispetto.
0: E della polizia.
2: E della polizia.
0: Già. Perché loro... quello che è successo al termine del match contro l'Olanda, hanno ripulito lo stadio.
2: Tutti con gli occhi così, ma hai visto i giapponesi?
0: Pensa ai nostri stadi, alcuni molto belli.
2: Vero.
0: Dopo una partita di cartello.
2: Penso, li ho anche visti, devo dire.
0: È una questione di rispetto nei confronti dei giocatori, degli altri tifosi dello stesso stadio. Beh, in Italia, secondo voi, un comportamento del genere come sarebbe accolto?
2: Ma secondo me bene, basta iniziare, basta dare il buon esempio.
0: Basta poco che ce vo'.
2: Sì, basta iniziare.
0: Cioè, basterebbe iniziare a portar via quello che uno ha portato.
2: Assolutamente. Certo.
0: E voi lo fareste?
2: Sì.
0: Adesso non dici sì, assolutamente.
2: Sì, certo.
0: Sì. Poi vi voglio vedere.
2: Ma de che?
0: Ecco. Oppure non serve perché c'è il personale addetto. Ma se il personale addetto potesse concentrarsi di più dovendo recuperare di meno,
2: certo,
0: probabilmente gli stadi sarebbero ancora più puliti.
2: Ed è una forma di rispetto anche nei loro confronti.
0: Certo,
2: no?
0: Certo. Beh, è interessante. Secondo me ne sentiremo delle belle e anche pulite. Vogliamo ricordare il numero?
2: Certamente. 348 075 8060.

0: Alex Warren, Ordinary, saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento domani a partire come sempre dalle 10. Arriva il nostro pomeriggio con il suo carico di canzoni, ma soprattutto appunto di suoni, emozioni e qualche sogno. Noi ci troviamo domani come sempre a partire dalle 10, l'ultima sbirciatina al nostro orologio per ricordarvi che l'appuntamento che torna dell'informazione è quello delle 13. Fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano. Tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica. Ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 candidati. Sull'alta velocità Napoli-Roma, furto di cavi da parte di ignoti fra Cassino e Tora. Treni nel caos, ritardi fino a 1 ora e mezza. Deviazione lungo la linea ordinaria via Formia. La circostanza segue le inchieste riguardanti sabotaggi e rischio attentati con fascicoli aperti da varie procure. L'annuncio della Casa Bianca ha firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA. Costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Il via libera sulla questione iraniana per spingere Washington a una soluzione per l'Ucraina. Questa la linea europea nel G7. Mosca accusa, a Evian Trump è stato riempito di idee dannose. Ancora raid russi su Kiev, in azione droni e missili balistici. Inneggiava la Jihad, arrestato un palestinese trentenne per terrorismo a Latiano, nel Brindisino. Perquisizione domiciliare a carico di un altro palestinese di 25 anni, sotto inchiesta per lo stesso reato. Calcio, il programma odierno dei mondiali nordamericani. Dalle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, dalle 21 Svizzera Bosnia Erzegovina, a mezzanotte Canada Qatar, dalle 3 Messico Sud Corea. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra Piacenza Sud e Terre di Canossa Campegine viaggiando in direzione Bologna. Segnalati materiali dispersi in carreggiata sul grande raccordo anulare di Roma allo svincolo per l'Aurelia in direzione di quest'ultima. Un incidente si è verificato sulla A14 Adriatica tra Riccione e Cattolica in direzione Ancona. Sulla A12 Genova-Rosignano code per lavori tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio si procede a rilento per un cantiere tra Pontebba e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione Tarvisio. Infine sulla statale 309 Romea si è verificato un incidente a Chioggia procedendo verso Mestre Ovest. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 2 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Insieme sino alle 17 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi c'è Edo Bennato, 1980 sono solo canzonette.

canzonette in apertura della pausa pranzo. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, le 13 da 7 minuti. Buon lavoro se vi state dando da fare, buon viaggio a chi è in movimento e chi si sta rilassando, dico semplicemente fate bene. E allora si parte subito con una domandina niente male che riguarda i mondiali di quest'anno, mondiali 2026. I tifosi giapponesi al termine del match contro l'Olanda, ve ne siete accorti perché ne hanno parlato proprio tutti, hanno ripulito lo stadio. E allora vi chiedo, in Italia un comportamento del genere come sarebbe accolto? Voi lo fareste oppure non serve perché c'è il personale addetto? Ecco, se volete dirmi la vostra, come sempre 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. E su Subasio per voi c'è anche Dua Lipa.

Allora, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. I tifosi giapponesi, come dicevo in apertura, al termine del match contro l'Olanda hanno ripulito lo stadio. Ebbene sì, è una questione di rispetto nei confronti dei giocatori, degli altri tifosi, dello stadio stesso, no? Siamo onorati di essere qui, quindi lo facciamo anche per questo, ha detto una tifosa parlando in un video poi pubblicato dalla FIFA. E la domanda sorge spontanea, o meglio le domande: in Italia un comportamento del genere come sarebbe accolto? Voi lo fareste oppure non serve perché c'è il personale addetto? 348 075 80 60.

0: Sulla Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. I tifosi giapponesi al termine del match contro l'Olanda hanno ripulito lo stadio e questo insomma ha attirato, devo dire, l'attenzione dei più e hanno detto, o meglio una tifosa in particolare ha detto, una questione di rispetto nei confronti dei giocatori, degli altri tifosi e dello stadio stesso. E vi chiedo, in Italia un comportamento del genere come sarebbe accolto? Voi lo fareste oppure non serve perché c'è il personale addetto? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao da Sergio. Io reputo importante il fatto di essere educati a lasciare pulito, come non reputo importante lasciare pulito lo stadio dove c'è un servizio che poi normalmente alla fine della partita, dell'evento sportivo, è autorizzato e incaricato a pulire. Quello che mi fa imbestialire è che chi lascia lo stadio sporco poi lascia anche un prato sporco, un bosco sporco, e questa è una cosa che non va bene. Allora, se pulire lo stadio vuol dire avere la mentalità per lasciare un prato pulito, sono d'accordo. Ciao.
0: Ciao, grazie. Allora, i tifosi giapponesi, tanto per fare un assunto della situazione, al termine del match contro l'Olanda hanno ripulito lo stadio. E allora vi chiedo, in Italia un comportamento del genere come sarebbe accolto? Voi lo fareste oppure non serve perché c'è il personale addetto? 348 075 80 60.

0: Coldplay, siete su Radio Subasio e questa è la pausa pranzo. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, sono Leonardo. Oggi si parla di civiltà, ci siamo ispirati ai tifosi giapponesi perché al termine del match contro l'Olanda hanno ripulito lo stadio, per chiedervi: in Italia un comportamento del genere come sarebbe accolto? Voi lo fareste oppure non serve perché c'è il personale addetto? Lasciare gli stadi puliti, ma non solo gli stadi, anche che ne so, i cinema, i teatri, riduce il carico di lavoro straordinario degli operatori ecologici se uno ha l'accortezza di portarsi via magari quelle piccole inezie fondamentalmente, perché che so, penso ad un pacchetto di patatine, ecco, quello lo prendi, lo metti in tasca e poi lo butti negli appositi cestini. E allora 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Leonardo, ciao Subasio. Parlo in modo anonimo. Vai. Così da non creare problemi. Okay. Faccio il custode in un palazzetto dove si gioca basket e pallavolo. A fine partita c'è sempre da lavorare tre volte perché tutti lasciano sopra le gradinate, le tribune, tutto quello che mangiano, bevono e quant'altro. Basterebbe tranquillamente portarlo nei cestini che ci sono in giro per il palazzetto, non serve portarseli a casa, basta riportarli nei cestini. Sono d'accordo con la signora giapponese, è una questione di rispetto anche per chi lavora in questi posti. Ciao a tutti, grazie.
0: Grazie a te, anche perché, come dicevo, lasciare puliti gli stadi, cinema e quant'altro dopo gli incontri sportivi o dopo uno spettacolo, diciamo che è il pilastro fondamentale della civiltà e del rispetto per i beni comuni, no?
2: Ciao Radio Subasio. Ciao. Secondo me è questione di cultura. I giapponesi fanno così ovunque, non solo allo stadio, perché hanno rispetto per se stessi e per gli altri. Personalmente io non lascio mai sporco da nessuna parte, perché reputo che sia rispetto per me stessa e per gli altri.
0: Giusto, giusto. I tifosi giapponesi sono famosi proprio a livello globale per pulire sistematicamente i propri settori a fine partita. E allora, secondo voi, in Italia un comportamento del genere come sarebbe accolto? Lo fareste oppure non serve perché c'è il personale addetto? 348 075 80 60.

0: magari un mondo anche più pulito, dipende da noi però, perché se lo lasci pulito lo trovi pulito alla fine, no? E ci sono tanti di esempi virtuosi nel mondo, perché oggi ci siamo ispirati ai tifosi giapponesi. Al termine del match contro l'Olanda hanno ripulito lo stadio. Vi ho chiesto in Italia un comportamento del genere come sarebbe accolto, se voi lo fareste oppure non serve perché c'è il personale addetto. Ecco, i tifosi giapponesi, come dicevo, sono famosi in tutto il mondo perché puliscono sistematicamente i propri settori a fine partita, e questa pratica devo dire che ha ispirato un sacco di tifoserie di altre nazioni a fare la stessa identica cosa, e tanti club ad esempio distribuiscono sacchetti della spazzatura biodegradabili all'ingresso. Questo ovviamente non vale soltanto per gli stadi, cioè lasciare pulito, ma per i luoghi pubblici in generale. È sintomo di, insomma, una sana e civile convivenza. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, la chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Sono stato in America e ho partecipato a una gara di baseball. Sono rimasto sbalordito dalla pulizia e dall'ordine che regnava in quello stadio. Non c'era nulla a terra, i bagni puliti, e alla fine della partita tutti in maniera ordinata hanno lasciato gli spalti e non c'era nulla in mezzo agli spalti di sporco, perché ognuno portava via bicchieri, plastica e quant'altro. Penso che anche in Italia dovrebbero essere così.
2: Sono Teresa della provincia di Arezzo. Solamente non frequento gli stadi perché non amo tanto il calcio, ma penso che così come stadio si possa anche parlare di parco, bosco, un posto dove si va a festeggiare qualcosa. Se ognuno di noi rispettasse l'ambiente, il posto dove sta festeggiando, sicuramente non ci sarebbe nemmeno bisogno di porsi questo quesito. Tutto sicuramente sarebbe più pulito e più rispettoso per noi, per chi viene dopo di noi, per chi verrà anche dopo a lavorare dopo di noi. Si spera per le nuove generazioni che tutti noi riusciamo a insegnargli qualcosa di giusto.
0: Ma certo, è importante dare il buon esempio.
3: Ciao Leonardo,
0: ciao.
3: Base, sono Roberto da Riccia. Penso che agli italiani andrebbe reso obbligatorio pulire le spiagge libere ogni volta che se ne vanno, visto che le lasciano come fossero delle discariche. Inciviltà totale. Grazie, ciao.

0: fuori tempo.
1: Breaking News di TGCOM 24, le 14 da 30 secondi.
2: Buon pomeriggio da Jerry Romano. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA. Costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Raid incrociati tra Russia e Ucraina. Ondata di droni su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti. Così il sindaco Sobyanin. I sistemi di difesa aerea ne hanno distrutti almeno 182, colpita anche una raffineria. Parallelamente, missili balistici del Cremlino colpiscono Kiev. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. A Platina, il Reggino, madre fa retromarcia in auto e investe la figlia di 3 anni. La bimba perde la vita, inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. I rilievi dei carabinieri confermano la fatalità di un incidente trasformatosi in tragedia. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano, tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica, ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata. Dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. A mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Sud Corea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori, 2 chilometri di coda per un cantiere tra Orco Feglino e Finale Ligure, in direzione della Francia. Sulla A14 Adriatica, un incendio tra Bitonto e Molfetta, in direzione Pescara. In entrambe le carreggiate, visibilità ridotta per il fumo. Sul grande raccordo anulare di Roma ci sono code per un incidente allo svincolo per l'Ardeatina, in direzione dell'Appia. Un incidente anche sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud, tangenziale, e il bivio per la A4 Torino Trieste in direzione Palmanova. Infine sulla statale 280 dei Due Mari si procede a rilento per carichi dispersi in carreggiata a Calderaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14 da 5 minuti, salve, buon pomeriggio, io sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 e per voi si torna un po' indietro, 1982 The Clash sulla Stage.

0: sono matta io.
1: No, non sei pazza assolutamente. C'è chi è infastidito dalle temperature che cominciano a essere abbastanza importanti, devo dire. E vabbè, d'altra parte anche la stagione. C'è chi è infastidito dal fatto che le vacanze sono ancora lontane, tranquilli, c'era di Subasio. A proposito, oggi, come tutti i giorni, d'altra parte, alle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Iniziate a pensarci su qual è la canzone che ha il potere non solo di refrigerarvi, ma anche di rendere speciale la vostra giornata. E tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla e poi l'ascolterete tra le 15 e le 16. Subito per voi, Elettra Lamborghini.

0: cioè non è una piccola lezione di anatomia, per carità, le gambe per camminare, la bocca per baciarsi, le mani per stringersi, gli occhi per guardarsi, insomma siamo davvero un miracolo di nervi e anime. Neck, Fatti Avanti Amore, siete su Radio Subasio e per voi c'è anche Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Iscriviti al jukebox e prenotate adesso la canzone che volete ascoltare tra le 15 e le 16. Inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Non dimenticate il titolo e il vostro nome e la città dalla quale ci seguite.

Ormai è diventato un grande classico, Stars the Cranberries. Siete su Radio Subasio, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Flamenco o paranoia è per voi anche Samurai J.

perché ogni canzone ha una storia da raccontare, quindi se volete raccontarci la vostra non dovete far altro che richiedere la canzone che volete ascoltare proprio oggi, visto che sta per aprire battente il jukebox. Allora inoltrate il messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, specificate il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app, perché magari ci state ascoltando proprio da lì, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. We were good.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Su un sentiero trovato un fermaglio rosso appartenente alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, nell'Aquilano, da dove si sono allontanate. Ricerche intensificate in montagna e attorno al lago di Barrea. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano, tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica, ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA, costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Il via libera a Washington sulla questione iraniana in cambio di una soluzione per l'Ucraina. Questa la linea europea nel G7. Mosca accusa a Evian Trump riempito di idee dannose. Ancora raid russi su Kiev. In azione droni e missili balistici. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata. Dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Da mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCom 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio alle 15 da 3 minuti. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme sino alle 17. È il vostro momento. Potete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Luca e Angela di Napoli che hanno scelto la collection di oggi.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, mi piacerebbe ascoltare se possibile il canto d'amore di Mengoni e Mango. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, ma

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, siete su Radio Subasio e questo è il jukebox e anche voi potete urlare il vostro canto d'amore attraverso una canzone che parla la vostra stessa lingua. Potete richiederla adesso tramite messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. A proposito, devo salutare degli amici che hanno inviato messaggi, in particolare c'è Nadia di Napoli. Ciao Nadia, dice: io in questo momento sto lavorando e vorrei tanto una canzone nel jukebox di oggi, pensateci voi. Beh, allora sai cosa ti dico, grazie della fiducia. E poi c'è invece un messaggio a proposito

0: sentiamo chi è.
1: Ciao Leo.
0: Ciao.
1: Sono Alessandra.
0: Ciao Ale.
1: Sto andando a scuola a prendere mia figlia che oggi, come tanti ragazzi, hanno affrontato la prima prova di esame e quindi vorrei fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che domani faranno un'altra prova scritta e importante. Quindi un in bocca al lupo a tutti e soprattutto grazie a voi per la compagnia che ci fate sempre. Ciao Leo, da Alessandra, ciao ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Base, buon pomeriggio Fabi da Roma. In questo pomeriggio estivo volevo dedicare a tutti i miei amici e alle persone a cui voglio bene la canzone Estate di Lorenzo Giovanotti e di

0: Estate Lorenzo Voice Giovanotti.
1: Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
0: No, volevo dirlo io e invece ci ha pensato lui a ricordare i contatti. Ecco, potete inoltrare i vostri messaggi proprio adesso. E ce n'è uno in particolare legato alla prossima, firmato da Giulia di Fano, e dice: sono al lavoro, sono la soletta, vorrei tanto ascoltare una canzone che poi è la mia preferita e ha scelto

0: Ciao Radio Subasio, ci mettete Stella Stellina di Ermal Meta? Ilaria da Civitavecchia e?
1: Bella.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
3: Stella

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

E questo è il jukebox di Radio Subasio. Dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. A proposito, ringrazio Luigi, ha scelto lui la canzone di Michael Jackson. Il codice d'accesso per raggiungerci è 348 075 80 60. E poi devo salutare a proposito Nicolò che ci segue da Siena. Ciao Nicolò, grazie per il messaggio. Poi Giulia di Napoli, ciao Giulia. Lorella, provincia di Livorno, vorrei ascoltare anche io una canzone del jukebox di oggi, vi auguro una buona serata. Io ovviamente ricambio. E poi il messaggio invece firmato da Angelo che ci segue da Firenze, la meravigliosa Firenze. Ciao Angelo, e dice: in questo momento sto lavorando, saluto tutti i miei colleghi, in particolare Giulio che è in vacanza, e noi qua a lavorare, a sudare, e stiamo soffrendo, ma cerchiamo di alleggerire questo carico di lavoro attraverso una canzone. Hanno scelto questa, e fra le palme Anita e Mischilla.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Sud-Asio.
1: Ciao, sono Mimmo da Casole Terza. Io vorrei ascoltare la canzone dei The Colors, Frida. La vorrei dedicare a mio figlio Claudio. Gli piacciono talmente tanto che impazzisce per loro. Buona giornata.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Laura del Subasio, sono Cinzia da Urbania, vorrei ascoltare Siamo di Eros Ramazzotti di Carla, mia amica Daniela. Ciao a tutti.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Siamo Eros Ramazzotti e questa è il Jukebox di Radio Subasio 348 075 80 60. Se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. A proposito, c'è anche una nota vocale. Chi è?
1: Buongiorno Radio Subasio, anzi buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Mi dice solo che vado a prendere le mie nipotine Giorgia e Aurora.
0: E le salutiamo.
1: Ciao
0: Fiorella.
1: Volevo che mi dedicasse una canzone, una qualsiasi. Le voglio tanto, tanto, okay. Tanto bene le mie nipotine.
0: Eh beh certo, mi sembra giusto. Un abbraccio fortissimo. A proposito, ho avuto Linda e Sara, in questo momento stanno lavorando. Il messaggio è firmato da mamma Sonia. E poi Piero Emanuele di Cisterna. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi e buon lavoro. E poi Giuditta e Monica, vorremmo tanto ascoltare poesie clandestine di LDA e H7. Ciao!

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il Ministero della Difesa Nazionale turco ha accolto con favore l'accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, esortando tutte le parti interessate ad agire responsabilmente. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, dice il presidente americano. Domani la firma a Lucerna. Cielo nero su Mosca, dopo l'attacco ucraino con 200 droni in fiamma una grande raffineria, chiusi gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la vostra capitale. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Spunto una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Trovato un fermaglio rosso della più piccola, era vicino alla casa famiglia di Civitella Alfadena nell'Aquilano. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Mistero sui 3 telefonini segreti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e riferiscono: riceve ancora messaggi di odio, è il momento per tutti di abbassare i toni. Maturità 2026, fra le tracce della prima prova un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC. E quanto afferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro Abodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Questa è Breaking News di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 rallentamenti tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna per un mezzo in avaria. Lungo la A1 traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Firenze. Sempre in autosole code per un incidente allo svincolo di Caserta Nord. Per lavori sulla A7 traffico rallentato tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla A14 veicoli lenti tra Lanciano e Val di Sangro viaggiando in direzione di Bari. Attenzione poi ad una perdita di carico lungo la tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso Capodichino. Infine lungo la A29 segnaliamo una riduzione di carreggiata per lavori tra lo svincolo di Palermo e l'allacciamento di diramazione aeroporto Falcone e Borsellino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: è che la Giuliani è rimasta lei a dormire.
1: Sì, penso di sì.
0: Bene.
1: Oh, buonanotte Katia.
0: Ecco, allora è con noi Vera Torrisi, sino alle 17 con me, poi lei andrà oltre.
1: Certo.
0: Fra pochissimo si gioca.
1: Intanto la collection Bianco, usa e dagli uomini.

0: vabbè, Vera Torrisi, devi dirmi qual è il segreto. Qual è il segreto?
1: Ma no,
0: tu hai tutta questa energia, che questa grinta,
1: ah,
0: sei
1: no,
0: la voce della mattina.
1: No, pensavo la cosa.
0: No.
1: Serie, il segreto.
0: No. Caspita. La voce della mattina, sei qua in onda prestissimo,
1: sì,
0: e alle 4 del pomeriggio hai tutta questa grinta, questa energia. Yeah. Dammene un po'.
1: Ma certo, ti è.
0: Oh, eccola. Salve, sono il clone di Vera Torrisi.
1: Allora, Fabrizio Lela, sì,
0: Fabrizio Leonardi, Leonardi. Come mi chiama sempre Katia Giuliani o Giulia Catiani, io la chiamo così, eh?
1: Fabrizio Leonardi, allora, so che c'è un gioco.
0: Torre Verisi, mi dica.
1: No,
0: c'è un gioco.
1: C'è un gioco da fare.
0: C'è
1: subito
0: un gioco da fare, certo.
1: Okay.
0: Allora, il gioco di oggi è il rumore
1: spiega
0: misterioso.
1: Sì.
0: Quindi sta per andare in onda un contributo che riproduce appunto questo rumore e gli ascoltatori devono indovinare di cosa si tratta.
1: Ok.
0: Ok?
1: Okay.
0: Difficilissimo. Molto complicato.
1: Sì, dici?
0: Il primo o la prima che darà la soluzione verrà in onda con noi.
1: Ah, ok. Mandate un messaggio.
0: Sì,
1: vocale,
0: certo, un piccione viaggiatore, quello che anche un
1: cosa.
0: Un fax. Ma non si usano più i fax a proposito.
1: Oh,
0: mandateci un fax. Inventiamo un numero.
1: Ma
0: uno
1: non,
0: qualsiasi. Non si va a fare.
1: Okay. No.
0: E allora mandate il solito messaggio scritto o vocale.
1: 3480758060. Sentiamo che
0: rumore
1: sarà.
0: Misterioso è questo qui. Cos'è, un fischio? Ma non sembra.
1: Un flauto?
0: Ma tutt'altro che magico, magari.

0: stiamo giocando al rumore misterioso.
1: E che oggi cos'è?
0: Con noi c'è Bella Torrisi.
1: Buon pomeriggio, amici.
0: Ti fa strano dire buon pomeriggio?
1: Sì, mi fa tanto strano.
0: Visto che sei la voce delle prime ore del mattino, no?
1: Infatti, già dire le 4:16 mi è molto più naturale.
0: Che emozione, mamma mia, che emozione. No. Allora, avete ascoltato un primo contributo, tra poco ascolterete lo stesso contributo, perché vi darà sicuramente un grandissimo aiuto per arrivare alla soluzione.
1: Perché ancora non ci siamo, ragazzi.
0: Cioè, diciamo che le vostre risposte sono una via di mezzo tra quella giusta e quella sbagliata.
1: Ne sentiamo qualcuno oppure
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo, ascoltiamo i primi messaggi arrivati a 348-075-8060. Rumore misterioso.
1: Ma qualcuno
0: sarebbe bello però sentire i messaggi, giustamente. Certo, arriva, eccolo.
2: Il rumore di una frenata?
0: Diciamo ni.
1: C'è quasi, dai.
0: Quasi, dai, sentiamo.
1: Sei al semaforo.
0: Affondi il gas, ma non troppo, perché insomma non si può fare.
1: No.
0: E quindi cosa succede se magari esageri
1: verde.
0: Un po'? Scatta il verde, tu spingi un po' troppo sull'acceleratore.
1: Io no.
0: Anche io sono morigeratissimo.
3: Ciao Radio Subasio, Dario da Pomezia.
0: Ciao Dario.
3: Il rumore misterioso è una macchina che frena? Ciao.
0: Fa quel rumore lì effettivamente, no? Però con i freni di oggi è difficile, molto molto difficile.
1: Diciamo che quando parte Leclerc...
0: Può dire, certo. Sì, puoi spoilerare, lo fa sempre la Giuliani, perché non dovresti farlo tu?
1: Chi è che parte bene nelle gare?
0: Ecco, parte bene chi magari non fa slittare troppo le gomme, giusto? E quindi non fa Sentiamo.
1: Ancora?
0: Sì.
4: Ciao, sono Ersilia da Giulianova. A me sembra una sega elettrica.
1: Quella?
4: Sa quelle che tagliano i tronchi di legno, i tronchi d'albero? Forse.
1: Sei dark, mamma mia.
0: Però vince lei per la fantasia.
1: Vince lei
0: per la fantasia. Non è esatto, dai, facciamoli ascoltare il rumore misterioso e le vostre risposte.
1: A 348-075-8060, senti qua.
0: Sentito? Il rumore, neanche il motore, no?
1: Poi è scattato il verde.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Ma se lo dice Vasco che va bene così?
1: Senza parole, Vasco che si dà da fare in queste...
0: Però noi le parole riusciamo sempre a trovarle,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Sempre. Allora, vieni con me?
1: Sì.
0: Ti porto in una delle città più belle al mondo.
1: Grazie.
0: Venezia, dove c'è la nostra amica Mariangela. Pronto?
1: Ciao, Mariangela!
0: Eccola
2: ciao,
0: qua! E allora?
2: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Ben trovata, Mariangela. Come stai?
2: Grazie, bene, bene, oh, molto bene, grazie.
1: Che fai?
2: Grazie.
1: Alle...
2: Nonostante la calura, io sto bene.
1: 30 gradi anche da quelle parti, immagino.
2: Sì, assolutamente sì, sì.
1: Alle 16...
2: con un'umidità molto forte.
1: Sì, alle 16:27 del pomeriggio, che fai?
2: Adesso, in questo momento, veramente stavo stirando.
0: Ah, beh, certo, così per refrigerarti un po', giustamente.
2: Assolutamente sì.
1: Va bene, poi magari prepari la cena, ma accendi il forno.
2: Esatto, sì, dai, insomma, dai, ci vuole anche quello, no? Nonostante no, la giornata di riposo, comunque ovvio, ci si dà da fare anche nella giornata di riposo, mai giusto, fermarsi, eh?
0: Certo,
2: vai,
0: certo,
2: vai.
0: Ma nonostante il caldo, però quella è una pratica che per molti risulta essere addirittura rilassante, quella dello stirare.
2: Sì, diciamo di sì, dai, ecco, dipende dal momento.
0: Certo. E allora, cara Mariangela, si parla del rumore misterioso, quale sarà mai questo rumore?
2: Guarda, allora, il rumore misterioso è un'auto che sgomma,
0: certo,
2: in partenza.
0: Certo, rumore misterioso che a Venezia non ascolterete mai e poi mai, immagino.
1: Però in provincia
2: assolutamente
1: sì.
2: In provincia sì.
0: Sì,
2: ci sono anche le barche che fanno le, non dico sgommate, forse... Squacquate.
1: E di solito si alza un'onda, gli schizzi insomma partono, ecco. C'è quello. Senti, io voglio sapere una cosa da Mariangela, il periodo più giusto per godersi Venezia senza troppo...
0: Ottobre.
2: Sì? Guarda, allora, Venezia adesso come adesso è diventata un, diciamo, è sempre sempre piena, perché ti posso dire
0: overbooking,
2: esatto, perché poi è così, però diciamo un po' più di tranquillità è verso novembre,
1: okay,
2: ecco, diciamo,
1: okay,
2: il, sì, ecco, tutto che sono quei mesi, non è proprio un mese bellissimo, però
1: dai,
2: insomma,
1: ci
2: uno ci rilassa,
1: contento,
2: sì, cioè se la si gode un pochino più con tranquillità, ecco, quello sì,
0: è più vivibile,
2: ecco, è più vivibile, sì,
0: non poi devi fare non devi fare la coda per
2: inverno,
0: certo, ecco, non devi fare la coda per visitare, per andare a vedere la pala. La pala è meravigliosa.
2: Esatto, sì, esatto. Diciamo un po' più soft la cosa, ecco.
1: Brava.
0: Bene, okay, verremo a trovarti, Mariangela.
1: Sì.
2: Ma guarda, sono qui.
0: Grazie. Grazie, è stato un piacere, Mariangela.
1: Ciao,
2: grazie,
1: buon pomeriggio.
2: Un bacione anche a voi e Radio Tubasio.
0: Grazie, ciao, buona estate.
2: Ciao, ciao, grazie a voi.
0: E allora, si gioca anche domani pomeriggio, come sempre, a partire dalle 16. E tu ci sarai.
1: E ci sarò anch'io. Dai, pinguini.

0: capito cosa ti hanno tirato fuori Roxette nel 1988. No, 98. 98, 98, 88. È passato un po' di tempo.
1: Sì,
0: questo
1: dai,
0: sì. Grande classico.
1: Fa.
0: È arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno. E effettivamente questo rider lo è un fenomeno.
1: Ah, no, pensavo te che tiravi fuori la storia dell'anno.
0: Ma no, per carità.
1: No, vabbè.
0: Perché diciamolo, fare il rider potrebbe essere anche molto, molto difficile, complicato, anche perché ha a che fare con tante persone.
1: Se lo sai pedalare, certo.
0: Ecco, e poi sai cosa c'è? Il problema è il problema della paghetta, no? Che non è mai adeguata a quello che tu.
1: È una paghina.
0: È una paghina. Dice ti pagherò, forse. No, non è mai adeguata al lavoro svolto. E allora spesso non si viene remunerati a sufficienza, e quindi uno di loro però ha preso una decisione, cara Vera.
1: Quale?
0: Io, sai, ha detto tra sé e sé: io il lavoro me lo scelgo,
1: okay,
0: o meglio, mi scelgo i clienti. Cioè, a scegliere se accettare o rifiutare gli ordini.
1: Ah, ok.
0: In pratica la decisione si basa su quanto pagherà ogni consegna. Ecco, di conseguenza.
1: Lui si chiama Jay.
0: Lo salutiamo.
1: Guarda, sto guardando adesso invece. Sì, lo salutiamo.
0: Ciao,
1: Jay, bravo.
0: E
1: sei
0: in questo
1: un fenomeno.
0: Modo, sì, un fenomeno, perché in questo modo lui rifiuta in pratica il 75% delle consegne, lavora meno, ma viene pagato di più.
1: Quindi, c'era una persona che mi diceva: io voglio lavorare di meno e guadagnare di più.
0: Bella scoperta, scoperta della quacata. Sì, del fenomeno. E Jay,
1: bene,
0: insomma, ha fatto questa scelta e pare che, insomma,
1: sta funzionando.
0: Cioè. Lavora meno, guadagna di più, si sceglie anche i clienti. Cioè, quanto mi dai
1: di mancia
0: tot, e allora ti porto la pizza o quello che hai scelto,
1: altrimenti
0: è niente, tiri la cinghia oppure prendi tu il furgoncino e ti vai a caricare quello che vuoi mangiare. Quindi complimenti, perché davvero lui è un fenomeno nel vero senso della parola.
1: Bravo.
0: Contatto di standing ovation. E allora
1: addirittura
0: sì io dico bravissimo. Chi c'è adesso?

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Classico di Giorgia 1997 su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Carissimo, intanto buon pomeriggio ancora,
0: sì,
1: certo. Davvero a Torrisi. E salutiamo Katia, eccezionalmente
0: certo
1: questi due giorni.
0: Vabbè, no, non salutiamo, no, non la salutiamo. Ma per carità.
1: Vai. Va bene, va bene. Senti, tu hai mai scritto al te del futuro? Scriveresti una qualcosa
0: no,
1: al te del
0: troppi,
1: futuro? Come
0: troppi
1: ti
0: orrori ortografici.
1: Addirittura.
0: Come mi immagino? Come mi immagino
1: tra
0: al futuro?
1: Dieci anni, per esempio.
0: Oh no, non ci voglio neanche pensare.
1: No?
0: No, no, no. Qui è ora. Al futuro si vedrà.
1: Sì.
0: No, si vedrà.
1: Ah, il presente, per te
0: sì,
1: soltanto
0: sì,
1: il
0: sì.
1: presente.
0: Sì, per
1: no,
0: carità.
1: Invece, sai, a Parigi, a Seul stanno nascendo e prosperando questi locali che invitano alla scrittura sentimenti, pensieri, desideri nei confronti di se stessi. E sono dei veri e propri bar dove tu prendi carta, penna e
0: sì.
1: scrivi come ti immagini fra 10 anni, chissà se avrai insomma realizzato i tuoi sogni.
0: Ma interessante, devo
1: sì,
0: dire.
1: Sì,
0: io non riuscirei,
1: sì.
0: però interessante.
1: No,
0: per quanto mi riguarda, scrivo, prendo appunti oggi e poi li rileggo magari fra 10 anni, quello sì.
1: Ma tu come vorresti essere?
0: Come
1: fra
0: vorrei essere? Più giovane, sicuramente più giovane. Vorrei una macchina del tempo, quello sì. No, non so, adesso non dovrei pensarci, però.
1: Sì.
0: Perché il tutto richiede anche un minimo di concentrazione, no? E di introspezione. Quindi non so adesso.
1: Eh beh, sì.
0: Cioè, tu scrivi al tuo te del futuro facendo anche tesoro del passato, e quindi forse riesci a proiettare il tutto in quello che sarà. Boh, non lo so, ci penso però.
1: Vabbè, un sogno.
0: Prendo carta,
1: qualcosa,
0: penna e qualcos'altro e scrivo, butto giù appunti,
1: dai.
0: Ci penso.
1: E comunque si parlerà di questo. Quindi voi come vi immaginate fra 10 anni? Scrivereste come vi immaginate?
0: Dai,
1: che sogni avete? 3480758060.

0: Questo è tutto per quanto mi riguarda. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E invece io vi aspetto tra poco qui su Radio Subasio.
0: Black News di TGcom 24, soltanto un minuto alle 17. A domani.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, i carabinieri hanno bloccato la strada di accesso alla casa famiglia di Civitella Alfedena, dopo aver ritrovato un fermaglio rosso che apparterrebbe alla minore Sara. Le ricerche si spostano verso la riserva naturale La Camosciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta alla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, la prima 27 anni, uccisa a Monte Catini Terme nell'agosto del 2024, la seconda 30 anni, a Prato a maggio 2025, accolta la richiesta dei PM. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Domani la firma a Lucerna. Soddisfazione della Turchia. Il Ministero della Difesa Nazionale di Ankara esorta tutte le parti interessate ad agire responsabilmente. Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta tra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. I mondiali di calcio, alle 18 fischio d'inizio per Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 scendono in campo Svizzera e Bosnia Erzegovina. Il Ghana ha battuto il Panama 1-0, Uzbekistan Colombia 1-3. Questa è la breaking news di TGcom 24.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo appena iniziata sarà eccezionale per durata e intensità e per la sua estensione. L'anticiclone africano infatti si spingerà su tutta l'Europa. Da noi il caldo intenso e l'afa anche nelle ore notturne, con temperature fino a 10 gradi oltre le medie, potrebbero proseguire per tutta la prossima settimana. Venerdì al mattino cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, più sporadicamente sui rilievi di Toscana e Lazio. In serate temporali potranno spingersi anche in pianura su Piemonte e Lombardia, localmente forti. Temperature in lieve aumento con valori da 29 a 36 gradi e afa in pianura padana con venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.

pomeriggio. Ecco, i nostri contatti ve li ricordo: 3480758060, anche perché tra poco vi chiederò di dirmi la vostra su un argomento in particolare, sul fatto di immaginarvi fra 10 anni. Come vi immaginate? Ecco, vabbè, ho rilanciato un po', ma dopo vi spiego meglio. Intanto vi ricordo 3480758060. C'è Lady Gaga, questa è Runaway.

Torino di Tiziano Ferro. A Parigi come Seul stanno nascendo e prosperando i locali che invitano alla scrittura di sentimenti, pensieri e desideri nei confronti di se stessi. Veri e propri bar dove la gente prende carta, penna, siede al tavolino e scrive. Scrive quanto immagina o vorrebbe per il suo futuro. No, c'è sempre più bisogno di rallentare, di dare spazio al nostro io interiore. Scrivere è sicuramente, no, il modo migliore per capire davvero cosa ha da dirci questo nostro io interiore. Insomma, in questi nuovi bar, mentre fai colazione, ecco, puoi immaginare e scrivere, quindi prendere carta e penna, e si scrive una sorta di lettera e la si imbuca nelle caselle già predisposte. Sarà poi il personale del bar a spedirla alla destinazione che tu hai indicato, tu cliente del bar che hai scritto la lettera. Ecco, se ne aveste voi la possibilità, no, cosa direste al voi del futuro? Come vi immaginate? Cosa vorreste fare e come vorreste essere da qui a 10 anni? Magari avete già realizzato, che ne so, magari i vostri sogni e non immaginate più niente per voi? 3480758060. Tra poco vi leggo e vi ascolto.

0: Renga su Radio Subasio. Come vi immaginate da qui a 10 anni? Come vi immaginate cosa vorreste fare? Come vorreste essere fra 10 anni? Dai, sentiamo cosa mi raccontate al 3480 75 80 60.
1: Sono Paola da Napoli.
0: Ciao.
1: Allora, tra 10 anni ne avrò 64. Spero di diventare nonna. Mi piacerebbe tantissimo crescere i nipotini. Oddio, crescere. Stare con i nipotini.
0: Ah, ecco.
1: Questo vedo il mio futuro. E poi non lavorare più, magari. Ciao, Radio Subasio.
0: Pensione, perché no? Ciao Paola. Sabrina scrive: da qui a 10 anni mi immagino in giro per il mondo a visitare tutte quelle isole, tutti quei mari, quei posti che fin qui non ho potuto vedere e visitare. Ammazza, 10 anni sono anche pochi per vedere tutto il resto del mondo, Sabrina, però non è impossibile. E voi come vi immaginate cosa vorreste fare da qui a 10 anni? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Merkel Cremont, Serena Brancale.

0: immaginate tra 10 anni, se ne aveste la possibilità, cosa direste a voi del futuro, magari qualche consiglio? Voi come vi immaginate da qui a 10 anni? Cosa vorreste fare? Come vorreste essere? Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60. Sentiamo, ciao,
1: ciao,
0: chi sei?
1: Ciao, Subasio, Balù da Foligno.
0: Ciao.
1: Io mi immagino, sì, invecchiato, ma sempre con il naso rosso e il sorriso stampato sulla bocca.
0: Bello.
1: Da regalare a tutte quelle persone che ne hanno bisogno, specialmente i bambini, visto che faccio clownterapia all'ospedale. Ciao a tutti.
0: Ciao Balù, grazie per quello che fai. Sere scrive: mi immagino ancora felice, grata di ogni giorno vissuto e ancora tanti sogni nel cassetto da realizzare. Perché sì, fra 10 anni magari i sogni da realizzare ce ne sono ancora, e quindi si può essere così in corsa per realizzare un sogno che magari avevamo messo nel cassetto. 3 4 8 0 7 5 80 60. Da qui a 10 anni cosa vorreste fare e come vorreste essere?

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: qui a 10 anni voi come vorreste essere? Cosa vorreste fare nei prossimi 10 anni? Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 3480758060.
1: Ciao Radio Subazio, io fra 10 anni mi vedo come adesso e vivo l'oggi. Ciao Patrizia da Cupra Montana.
0: Patrizia è qui e ora. Ciao, grazie.
2: Ciao,
0: poi
2: sono Antonio da Poggio Marino.
0: Ciao.
2: E spero che nei prossimi 10 anni sempre così. 54 anni sempre combattivo e sorridente.
0: Dai,
2: evviva la vita.
0: Evviva, bravo. Tra 10 anni, scrive Teresa, mi immagino pensionata, la mia meritata pensione con tanto tempo da spendere con i miei cari. A luglio saranno 56 anni. E allora dai, ti faremo gli auguri. Ciao,
3: ciao
0: Teresa.
3: Un bacio, sono Aurora.
0: Ciao.
3: E tra 10 anni vorrei essere piena d'animali e valorizzare
0: sì?
3: il progetto del benessere animale attraverso anche i bambini e l'inclusione sociale.
0: Bello, bello Aurora, evviva allora, evviva i desideri, i sogni, i progetti da realizzare che ci danno, no? Quella spinta in più anche per migliorare. Su Radio Subasio c'è lui, c'è Ed Sheeran, Shiver.

0: se il meglio deve ancora venire. Siamo, ci porta all'appuntamento con l'informazione. Sentiamo le breaking news di TGCOM 24, le 18.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oggi, per fortuna, è passata attraverso lo stretto di Hormuz la prima nave italiana, la Grande Torino, che ora sta navigando verso l'Oceano Indiano e la Cina. Siamo molto soddisfatti per aver risolto un problema. Così il vice premier Tajani. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa sarà firmata domani a Lucerna. Pioggia di droni ucraini su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni nell'Aquilano. Trovato un fermaglio rosso, apparterebbe alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, al Fadena. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Ergastolo e per 18 mesi isolamento diurno. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. La prima, 27 anni, fu uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda, 30 anni, a Prato a maggio 2025. I funerali del cardinale Ruini, celebrati dal Papa nella Basilica di San Pietro, è stato un pastore saggio e sollecito. Ha lasciato un segno profondo, ha detto Leone XIV, che ha ricordato il motto episcopale di Ruini, una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «La verità ci renderà liberi». Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano con la scelta fra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 1 Firenze-Roma. Sul tratto toscano troviamo code causate dal traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Veicoli scortati per una perdita di carico. Invece sulla 13 tra Monselice e Rovigo per chi è diretto a Bologna. Sulla 4 in Lombardia code a tratti per traffico intenso. Tralasciamento tangenziale est di Milano, lo svincolo viale Monte Ceneri, incrocio viale Certosa verso Torino. C'è un veicolo fermo sulla 7 tra Vignole Borbè e Serravalle Scrivia verso Milano, code 8 km per incidente sulla 4 tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova, traffico rallentato invece sulla 1 tra Reggio Emilia e allaccio con la A22 per chi è diretto verso Bologna. Ultima segnalazione che riguarda la Lombardia con la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, dove troviamo una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio con la provinciale 117 Buscate Cuggiono. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Radio Subasio è stata la mattina questa del tema, no? Della maturità, oltre 527.000 studenti alle prese con l'analisi del testo Pavese oppure Vitaliano Brancati.

credo che Pupo, che tra l'altro è tra gli studenti insomma che hanno, hanno fatto questa, quest'oggi la prima prova d'esame, avrebbe scelto o Pavese o Vitaliano Brancati, anche se lui si aspettava qualcosa sul D'Annunzio. Ha spiegato: è un regalo postumo che voglio fare ai miei genitori, raccontando appunto questo, questa emozione per il ritorno tra i banchi. Però devo dire grande grande Pupo, perché ci vuole tanto coraggio anche per ritornare a scuola, ma insomma presentarsi all'esame. Allora in bocca al lupo a lui e a tutti gli altri studenti per domani e le prossime prove.

Biagio Tonacci su Radio Subasio. Questi sono stati i giorni in cui tutti gli occhi e le orecchie erano puntate sul G7, no? A Evian in Francia, i grandi del mondo che si sono riuniti e i giornali, sui giornali quello che hanno deciso, discusso, ma anche mangiato. C'è anche il menù del pranzo di Trump. Addirittura Macron ha studiato nei minimi dettagli anche una playlist per accompagnare i vari personaggi. Per esempio Trump è stato accolto al suono di Love is a Long Road, ma long long, veramente long. Invece la Meloni è stata accolta da Albano e Romina, e la canzone Felicità, ovviamente una delle canzoni più conosciute, credo, no, al mondo, quando si parla di canzoni italiane, di coppie italiane. Va bene, ritorniamo a noi, alla musica di Rama, che questa estate ha deciso un tono latineggiante.

Seal e la sua versione di Welcome By su Radio Subasio. Yannick Sinner vola nello spazio. No, non diventa, attenzione, non diventa astronauta, ma l'Unione Astronomica Internazionale ha intitolato al numero uno del tennis mondiale un asteroide situato tra Marte e Giove, celebrando così i trionfi e i valori del campione alto atesino, e quindi non possiamo che complimentarci. Ovviamente anche noi, buona scelta.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

Laura Pausini ha duettato anche con Achille Lauro nella sua 16 marzo, lo ha fatto anche l'altra sera a San Siro per il debutto, no, di Achille Lauro nello stadio, in questo concerto davanti a migliaia e migliaia di fan. Su Radio Subasio anche Mick.

0: Mahmood ci accompagna all'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il vicepresidente americano ha riferito: lo stretto di Hormuz è aperto. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Domani la cerimonia in Svizzera. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev a Bruxelles, la von der Leyen, dichiara: la speranza è che durante l'estate l'Unione Europea e l'Ucraina aprano altri capitoli negoziali del processo di adesione. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Lo ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Leone XIV ha ricordato il motto episcopale di Ruini: la verità ci renderà liberi. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion dei rifiuti mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi di un operatore sanitario fuori servizio che si trovava sul posto e l'arrivo dell'ambulanza. Il minore è deceduto in ospedale. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi. Analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. Domani la seconda prova. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Radio Subasio, le canzoni che cantano tutti.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo appena iniziata sarà eccezionale per durata e intensità e per la sua estensione. L'anticiclone africano infatti si spingerà su tutta l'Europa. Da noi il caldo intenso e l'afa anche nelle ore notturne, con temperature fino a 10 gradi oltre le medie, potrebbero proseguire per tutta la prossima settimana. Venerdì al mattino cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, più sporadicamente sui rilievi di Toscana e Lazio. In serate temporali potranno spingersi anche in pianura su Piemonte e Lombardia, localmente forti. Temperature in lieve aumento con valori da 29 a 36 gradi e afa in pianura padana con venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.

19:20, ho visto che ancora c'è tanta luce, si preferisce dire tardo pomeriggio. Ancora buonasera, dicevo, da Vera Torrisi. Fatemi salutare Sharon e Niglo che stanno andando al lavoro e intanto ascoltano Radio Suvasio per non pensare al caldo micidiale. Besos anche da parte mia, ragazzi. Torna a casa anche Giuseppe. No, sì, me la torna a casa Alessi. No, sta tornando a casa anche Giuseppe dopo una giornata di lavoro. Buonasera anche a Tony da Ivrea. Leonilde, grazie per la tua fedeltà. Mi piacciono i vostri messaggi quando dite io vi ascolto sempre. E quindi sono anni che ci ascolta. Grazie, grazie davvero. C'è Gaia.

torna a Castel Raimondo in provincia di Macerata il premio Gianni Ravera, una serata con grandi ospiti, canzoni, emozioni da vivere in diretta su Radio Subasio. Presentati da Amadeus, sul palco ci saranno Anna Tatangelo, Cioffi, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings, by Andres Reyes, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore, Maurizio Battista. Vi aspettiamo, sì, sabato a Castel Raimondo in diretta su Radio Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

2 su Radio Subasio. Nella prossima ora torna il 3 per te, uno di voi protagonista e le tre canzoni più significative della sua vita. Ascoltate una dietro l'altra senza interruzioni e attenzione, suonate per intero, eh? Nei prossimi giorni potrebbe toccare a voi, alle tre canzoni che amate di più. Perciò se avete voglia di sentirle qui su Radio Subasio, prenotatevi adesso. Come? Beh, semplicemente chiamando lo 075 80 60, oppure inviando un messaggio WhatsApp o di testo con il vostro nome, le tre canzoni, al 3 480 75 80 60, o ancora compilando e inviando il form del 3 per te che trovate anche sul nostro sito, oltre che sulla nostra app. Il nostro sito radiosubasio.it.

0: dal 2017 Etero Mancino, un abbraccio forte a Federico Zampaglione. Ci portano all'appuntamento con l'informazione, sentiamole le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia prevista per domani in Svizzera sul memorandum d'intesa tra USA e Iran sarebbe stata annullata. È già stato firmato a distanza il documento, così il Pakistan, paese mediatore. Intanto il vicepresidente americano Vance riferisce che il periodo di 60 giorni per il negoziato sul nucleare con Teheran è iniziato. Riaperto Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi, revocato anche il blocco degli Stati Uniti. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, ondata di droni su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti, più di 500 i voli cancellati oggi, colpita anche una raffineria. Il leader Zelensky, arrivato a Bruxelles, avverte: se brucia Kiev, brucerà anche la capitale russa. Sul tavolo del Consiglio dell'Unione Europea il rebus del negoziatore. Gli esami di maturità sono iniziati con la prova scritta di italiano, più di 500.000 gli studenti sui banchi. Tra le tracce un testo dal libro di Calabresi, un brano di Furedi, una poesia di Pavese e l'assemblea costituente di Saragat. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, trovato un fermaglio per capelli vicino ad un sentiero, è la prima traccia concreta dal giorno della loro sparizione il 6 giugno scorso. Al vaglio degli inquirenti anche le loro schede telefoniche, sarebbero almeno 3. Celebrati nella Basilica di San Pietro a Roma i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Papa Leone XIV ricorda l'ex presidente della CEI come pastore saggio e sollecito. La Chiesa italiana ha detto gli deve moltissimo. L'anticiclone africano soffoca l'Italia, scatta l'allerta caldo della Protezione Civile con bollettini arancioni e gialli in 17 città per le prime intense ondate di calore. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino le temperature massime oggi hanno sfiorato i 36 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 11 in Toscana c'è un incidente tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa, un veicolo fermo segnalato in Liguria. Sulla 12 tra Lacio con la 7 e Genova Est, per chi è diretto verso Livorno, veicolo fermo nel Lazio. Sulla A12 la Roma Civitavecchia tra Maccarese Fregene e Lacio con la 91 verso la capitale, c'è una perdita di carico. Sulla 1 tra Reggio Emilia e Lacio con la 22 in direzione Bologna. Sulla A26 troviamo invece lavori tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Un'ultima segnalazione che ci riporta in Lombardia sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, con un veicolo in avaria all'incrocio Gallarate statale 341 in direzione incrocio statale 232. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Eccoci all'appuntamento del 3 per te su Radio Subasio. Tra poco uno di voi, un ascoltatore protagonista e le tre canzoni più significative della sua vita. Lo stesso sarà per voi anche nei prossimi giorni. Prenotatevi adesso se volete sentire una dietro l'altra le tre

0: canzoni che amate di più. Come? Semplice, basta andare sulla nostra app, compilare il form del 3 per te e inviarlo, oppure potete chiamare anche adesso lo 075 80 60, o ancora messaggio WhatsApp o Telegram con il vostro nome e le tre canzoni che amate di più al 348 075 80 60, così come ha fatto lei, Nadia, la protagonista di stasera.
1: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Nadia.
1: Città:
2: Viterbo.
1: Età:
2: 48.
1: Cosa fai nella vita?
2: Sono un funzionario della pubblica amministrazione.
3: Se io rinasco, voglio fare il funzionario.
1: Segno zodiacale:
2: Sagittario.
1: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Ascoltare musica, soprattutto la vostra.
4: Se la musica rimane, saliremo sempre su.
1: La cosa che ti fa dare di matto?
2: La maleducazione.
5: Ci sono gente di un maleducato, guarda.
6: È che non ce lo so.
1: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Il tempo. Il tempo insieme a una persona speciale.
7: Io dedico un sacco di tempo alle donne e alla fine è questo che le lusinga.
1: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: I dolci, tutti, qualsiasi cosa abbia lo zucchero.
8: Vuole un po' di zabaione?
9: Ah, sì, grazie. Me ne dia tanto, non vorrei rischiare di dimagrire.
1: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Oddio, scappo.
1: Aereo, treno o auto?
2: Auto.
10: Ci spaventano un po' quando guidano, ma purtroppo dobbiamo riconoscere che gli incidenti stradali, anche valutandoli proporzionalmente, sono causati molto più spesso da noi uomini.
1: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Dipende, diciamo in vacanza un bel po'.
1: Tre posti che vorresti visitare?
2: La Grecia, le isole spagnole e di nuovo New York, ci ritornerei molto volentieri.
4: I'm in a New York state of mind.
1: Tre persone che vuoi salutare?
2: Allora, il mio amore Luigi e i miei figli Antonio e Veronica.
1: Le tre canzoni della tua vita?
2: Michael Jackson e The World. Giovanotti con Alfa, Buon Vento. Thaïs, Tu mi piaci tanto.
1: Radio Subasio, 3 per te.

augurio, questa Buon Vento, Jovanotti e Alfa. Da c'erano anche Michael Jackson, Heal the World e Safe, Tu mi piaci tanto, nel 3 per te di Nadia, la protagonista di stasera che arrivava da Viterbo. Prossimi potreste essere voi, come? Prenotando uno spazio da protagonista nel 3 per te. Ogni sera vi diamo la possibilità di farlo, di ascoltare senza interruzioni le tre canzoni che amate di più. Prenotatevi anche adesso chiamando lo 075 80 60, inviando un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 con il vostro nome e le tre canzoni, altrimenti il nostro sito radiosubasio.it, compilate e inviate il form del 3 per te.

doveva essere un dramma, quello di Romeo e Giulietta, e invece si è dimostrata poi alla fine una commedia lieve grazie a lui, un gatto rosso che ha invaso il palcoscenico del Bornova Open Air Theatre a Smirne durante il finale drammatico appunto dell'opera celebre di Shakespeare. Lo spettacolo era curato dai ballerini professionisti della Imperial Russian Ballet Company, che non se la sono cavata male, ma lui, il gatto, è stato il grande protagonista. Il video, tra l'altro, è diventato

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Rossi in questo giovedì sera su Radio Subasio. C'è chi dice no, Vasco che è stato protagonista di un botta e risposta con Cesare Cremonini che qualche giorno fa lo aveva incoronato. Beh, la risposta di Vasco è stata Ave Cesare. Vasco che questa sera e domani sarà protagonista a Bari di due concerti allo stadio. Lasciamo la musica di Vasco per quella di J-Ax, I Piaio, però anche no.

0: È già tempo di saluti, grazie davvero a Torrisi, buona serata su Radio Subasio, arriva l'informazione, le breaking news di TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato già firmato a distanza il memorandum di intesa Stati Uniti-Iran. L'Ayatollah Khamenei, guida suprema di Teheran, dice: ho dato l'assenso per l'impegno assunto dal presidente Pezeshkian. Riprende il traffico Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance annuncia che i 60 giorni per il negoziato iniziano oggi. Preoccupazione per il conflitto in Ucraina, missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni ha bersagliato anche Mosca, colpendo una raffineria e provocando una enorme nube nera. Chiusi tutti gli scali per sicurezza. Nel nostro paese iniziati gli esami di maturità con il tema di italiano, affrontato da oltre 527.000 studenti. Le tracce apprezzate dai candidati che le hanno giudicate fattibili, il tema tratto dal libro di Calabresi, il più gettonato. Domani seconda prova con le materie di indirizzo, ci sarà la versione di latino al classico, matematica allo scientifico e lingua per il linguistico. La cronaca è un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, usato dalla sorella più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il fermaglio potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia. Chiudiamo con il calcio ai mondiali, al via Svizzera Bosnia-Erzegovina, 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. In precedenza l'Uzbekistan, guidato da Cannavaro, sconfitto 3-1 della Colombia, vittoria 1-0 del Ghana su Panama. Queste le breaking news di TGCom 24.

Un gioiello semplicemente, questa canzone dei Pooh del 1984, La mia donna, che ha aperto all'interno della collection delle 21 di Radio Subasio questa nostra parte della serata di Radio Subasio, che ci porterà dritti fino a mezzanotte. Ben trovati da Roberta Reversi. Anche per questa sera dunque avremo l'appuntamento delle 22:30 con Per un'ora d'amore, quindi incominciate se volete già a inviare le vostre dediche, le vostre note d'amore al 348 075 8060, o utilizzate per le vostre prenotazioni anche l'app di Radio Subasio. Prima di Per un'ora d'amore però parleremo di qualcosa assolutamente inerente all'amore, ai rapporti amorosi, sentimentali, alle relazioni, alle emozioni, quasi per stendere un tappeto rosso all'arrivo di Per un'ora d'amore. Qual è il titolo dell'argomento di questa sera? Sono sinceramente tentata di dirvelo. Ecco, sì, sarò buona. Rallentare per tornare a stare bene. Davvero in tutto questo dovremmo metterlo in pratica, ma anche in amore, perché no? Ne parliamo un po' meglio, approfondiamo l'argomento fra pochissimo, perché nel frattempo ho voglia di ascoltare insieme a voi quest'ultimo singolo di Angie che si chiama semplicemente Signorina.

Alessandra Amoroso, bellezza, incanto e nostalgia. Ecco, queste cose noi ce le perdiamo se non cominciamo a rallentare un po'. Come vi dicevo prima, l'argomento di cui parleremo insieme questa sera è rallentare per tornare a stare bene.

bene, sia quando siamo soli che quando siamo in coppia. Questo ovviamente in una società sempre più iperconnessa, infatti secondo alcuni psicologi stiamo diventando sempre meno felici. La velocità ci spinge a non gustare fino in fondo i momenti che stiamo vivendo, a non comprenderne il significato e a passare in modo quasi bulimico alla prossima esperienza da vivere, da consumare. Per questo diventa importante rallentare. Andare più piano non significa fermarsi, ma riprendersi il controllo del proprio tempo, passando dalla quantità alla qualità e ripristinando un equilibrio psicofisico che sia sostenibile, finalmente. A dirlo è anche la scienza. Ridurre la velocità quotidiana riduce lo stress, migliora la concentrazione, permette di ricaricare le energie individuali e di coppia. Ecco quindi che riuscire a trascorrere un pomeriggio ogni tanto in lentezza, diciamo così, può essere un rituale da concedersi per tornare a star bene. Quindi la domanda che vi faccio stasera è: quando è stata l'ultima volta che vi siete ritagliati un momento lento, che siete riusciti a rallentare il vostro ritmo? Che cosa avete fatto e soprattutto con chi? Avete vissuto o vivete abitualmente dei momenti lenti con il vostro partner, la vostra partner specialmente? E come vi sentite dopo? Raccontateci questa vostra esperienza o dateci la vostra opinione. 348 075 80

0: sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Mi ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te tutto quello che

Tiziano Ferro, ti voglio bene. Ecco, se rallentiamo un po' il ritmo anziché correre in continuazione, soprattutto la sera, abbiamo anche la possibilità di concentrarsi su qualcuno a cui ci va di dire ti voglio bene. E a proposito di concentrazione, a proposito di lentezza, che può essere assolutamente piacevole, ma soprattutto ci aiuta a tornare a star bene, la domanda che vi ponevo io stasera è: quando è stata l'ultima volta che siete riusciti a rallentare il vostro ritmo? Che cosa avete fatto, ma soprattutto con chi? Avete vissuto o vivete abitualmente dei momenti lenti con il vostro partner soprattutto? E come vi sentite dopo? 348 075 8060, c'è Vincenzo di Palermo che ci risponde: ecco, questo, mentre ascoltiamo la radio di sera, è uno di quei momenti in cui rallentiamo e riprendiamo fiato, ma soprattutto ci accorgiamo che vicino a noi c'è il nostro amore a cui dare un bacio. E che dobbiamo dire al nostro Vincenzo di Palermo? Grazie, grazie, perché ha dato il suo peso alla radio, alla musica, alla compagnia che fa e ai messaggi che lancia. Per cui datevi un bacio anche adesso.

con questa versione del 1988 di un suo capolavoro, Josephine. Ecco, io mi rilasso, mi fermo, il tempo non esiste più quando sento pezzi di questa portata. Questa è la mia confidenza della sera. 21:41 ancora, buon giovedì sera da Roberta Reversi. Stiamo parlando della lentezza e del fatto che rallentare torna a farci stare bene. Bene con noi stessi, bene in coppia, naturalmente. Quello che vi chiedo stasera, quindi, quando è stata l'ultima volta che siete riusciti a rallentare? Cosa avete fatto? Con chi? E come vi siete sentiti? 348 075 8060 c'è Gerardina di Bologna che ci scrive: quando il mio ragazzo mi ha costretto a passare un weekend in montagna con lui. Eravamo soli in mezzo alla natura e al silenzio di un posto dove non c'era nessuno oltre noi. Pensavamo di essere in paradiso. Esperienza che ripeteremo prima possibile. Credo proprio, è molto piacevole fare Adamo ed Eva. Questo è sicuramente il paradiso, quello che abbiamo in terra, ed è, sono situazioni che poi ci lasciano dentro più energia, più dolcezza, più forza, più comprensione anche per il nostro partner. Che ne dite?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Andrà tutto bene, seguiamo loro che comunque hanno fatto un pronostico bellissimo, 883 su Subasio 2153. Dunque, di che cosa stavamo parlando? Ve lo ricordo velocemente prima di passare al prossimo pezzo, perché poi avremo tra l'altro anche l'ultimo appuntamento della serata con l'informazione. Stiamo parlando del fatto che rallentare significa stare bene, o perlomeno tornare a stare bene. Siete d'accordo con me? Benissimo. Partenope con Serena Brancale, Mark and Cremont e anche loro The Color, tutti insieme su Subasio.

0: Viva la vita, Coldplay su Subasio per arrivare alle 22 in punto, momento in cui arrivano le informazioni delle breaking news di TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto tra Russia e Ucraina. Un'ondata di droni delle forze di Kiev ha bersagliato Mosca, colpendo una raffineria, centrati dalle forze ucraine anche un condominio e centri commerciali, secondo quanto denunciato dalle autorità locali. Zelensky intanto afferma: se l'Ucraina brucerà, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino, che promette: risponderemo con attacchi massicci. La Bulgaria porrà il veto al pacchetto di sanzioni contro la Russia se il patriarca Kirill rimarrà nella lista, e quanto ha detto il premier bulgaro Randev a Bruxelles a margine della riunione del Consiglio europeo. Medio Oriente, il memorandum di intesa Stati Uniti-Iran è stato siglato a distanza. L'Ayatollah Khamenei, guida suprema di Teheran, dice: ho dato l'assenso per l'impegno assunto dal presidente Pezeshkian. Netanyahu dice: intanto, finché sarò premier, l'Iran non avrà l'atomica. Dall'Italia, ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi a Vasile Frumusace, il vigilante romeno, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. I giudici hanno accolto la richiesta dei PM Tescaroli e De Gaudio. Sono stati officiati oggi da Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fu un pastore saggio e sollecito, ha detto il pontefice all'omelia, ricordando il cardinale scomparso. E siamo al calcio. È terminato 0-0 il primo tempo ai mondiali tra Svizzera e Bosnia-Herzegovina. In precedenza era finita 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Uzbekistan sconfitto invece 3-1 dalla Colombia. Vittoria 1-0 del Ghana su Panama. Chiudiamo con l'Inter e Christian Kivu, che proseguiranno insieme fino al 2028, la notizia ufficializzata dalla società nerazzurra con un comunicato diffuso dal club. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, Billy Joel col suo successo del 1977, Just the Way You Are.

semplicemente Bruno Rissas per due che come noi qui su Subasio in questa bella serata di giovedì 18 giugno. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Stiamo parlando di rallentare ci vuole ogni tanto, soprattutto per tornare a star bene. Lo dicono gli psicologi, lo dicono gli scienziati, lo dicono tutti, ma non lo facciamo mai. Ecco, perché non è facile lasciare gli impegni o comunque rallentare anche negli impegni, perlomeno per un po' di tempo, anche una giornata, a volte basta, e stare un po' di più con la persona che si ama. E quindi la domanda che io vi pongo stasera è proprio: quando è stata l'ultima volta che siete riusciti a rallentare? Che cosa avete fatto e soprattutto con chi? Me lo raccontate? 348 075 80 60. C'è Alessandro di La Spezia che ci racconta: in una giornata libera da impegni per entrambi abbiamo spento i cellulari e ci siamo chiusi in casa a guardare film, prenderci in giro e soprattutto farci tante coccole. Non mi va di commentare. Bravo.

storie, ne incontreremo anche all'interno di Per un'ora d'amore. Anche questa sera saranno le vostre storie, storie d'amore che potrete inviare attraverso l'indirizzo redazione a radiosubasio.it, ma anche con un messaggio o con un vocale se volete al 348 075 80 60. E a proposito di questo numero, è qui che dovrete inviare, se vorrete ovviamente, i vostri messaggi e i vostri vocali con la dedica e la scelta della vostra canzone del cuore. Ma avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore in Per un'ora d'amore per questa sera o magari per una delle prossime serate. Lì all'interno dell'app di Radio Subasio ci trovate il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore, per rendervi più facile la cosa. Un'altra cosa che vorrei ricordare è che se avete qualche difficoltà a scegliere la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, avete a disposizione il sito di Radio Subasio. Ebbene, andate lì, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci trovate sicuramente la canzone che fa il caso vostro. Aspettando Per un'ora d'amore, c'è chi le fa onore ed è questa Everything di Michael Bublé.

22:32 di questo giovedì sera, ci siamo abbastanza puntuali, oltretutto direi. Da questo momento fino a mezzanotte, per un'ora d'amore, è del vostro cuore. Lui è padrone di ogni istante, delle parole che vi farà pronunciare, che vi farà scrivere, delle canzoni che vi farà scegliere. Iniziamo subito con la prima dedica che arriva al 348-075-8060 di Radio Subasio, da Rania di Palermo, Paris Sam. Questa è per te, amore mio. Nel giorno del tuo compleanno ti mando un pensiero che attraversa ogni distanza. Anche se non posso essere lì con te, spero che tu possa sentire quanto ti penso, quanto ti porto con me in ogni momento. Buon compleanno, Issam. Questo non è il compleanno che avresti meritato. Il prossimo sarà diverso, te lo prometto. E farò di tutto perché lo sia davvero. Ti amo, non dimenticarlo mai. E la canzone scelta da Rania per Issam è di Francesco Renga, Guardami amore.

un'ora d'amore stasera è finita anche questa bella canzone di Renato Zero. Dimmi chi dorme accanto a me. La prossima dedica è di Soave di Città di Castello. Lei scrive così: volevo chiederti scusa, Filippo, per tutto ciò che ho fatto nei tuoi confronti. Mi sono comportata come una ragazzina con le sue paure, le sue gelosie. Soltanto ora ho capito cosa ho perso e soltanto ora ho capito che non potrò più riaverti per volontà tua. Spero solo che un giorno ci potremo rivedere e che vorrai ascoltarmi. Io ti amerò sempre.

22:50 prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi. Un'altra dedica arrivata al nostro 348-075-8060 da Susanna di Orvieto per Nadine. Neanche l'oceano potrà spezzare il legame che si è creato fra di noi, amore mio. Tra te e il mare, Laura Pausini.

piace questa canzone, Giro con te, Calcutta, e con lui siamo arrivati alle 22.58. Attraverso l'indirizzo redazione radiosubasio.it è arrivata un'altra storia d'amore che vi farà piacere conoscere. A me ha commosso molto, devo dire la verità. Ce la manda Lorenzo di Milano, che ci racconta la sua storia d'amore, che a dirla tutta, ragazzi, sembra un film. Io non credo che Lorenzo se la sia inventata, perché c'è anche una mail di presentazione a questa storia, ma è veramente incredibile. E ci racconta questo momento a cardiopalma in cui hanno deciso di dare il via alla loro storia, anzi di proseguirla nonostante le loro famiglie. Dunque, questo è il momento. Il display di Lorenzo si illumina, è mezzanotte ed è la sua ragazza. Lorenzo con queste parole ci descrive la storia. Lei mi disse: mio padre ha scoperto tutto con il suo messaggio, mi manda a New York la prossima settimana. I Montecchi e i Capuleti moderni sono i nomi di due grosse aziende rivali, la mia e la sua, divise da 20 anni di spionaggio industriale e cause legali. Per i nostri padri quell'amore è un tradimento, era un tradimento imperdonabile. Quindi che cosa potevo fare? Scesi in strada di corsa, lei mi aspettava al freddo con lo zaino in spalla, le lacrime agli occhi. Non c'erano veleni o pugnali ad attenderci, ma l'esilio forzato di un oceano. Dovevamo andare lontano. Non decideranno per noi, mi disse lei mostrando lo schermo del telefono. Il primo treno per Parigi parte alle 6, abbiamo i nostri risparmi, i passaporti, per cui a quel punto la mia Giulia ha sorriso, perché significava spegnere i telefoni, bloccare le sim, rinunciare all'eredità e sparire nel nulla per ricominciare da zero insieme. Alle 6 in punto, mentre i telefoni dei rispettivi padri, dei nostri padri, squillavano a vuoto sull'asfalto della stazione, le porte del treno si chiusero e la nostra non sarebbe stata una tragedia come quella di Romeo e Giulietta, ma un nuovo inizio, ragazzi. Sono veramente incredula, commossa, e ho finito a malapena a leggere questa storia perché mi ha preso veramente tanto. Indovinate un po' qual è la canzone che hanno scelto questi due ragazzi birichini, che hanno fatto secondo me la scelta giusta? Ovviamente Romeo and Juliet, Dire Straits. Da quello che ho capito è una storia che è andata a finire benissimo.

Ed eccoci ancora insieme in Per un'ora d'amore su Subasio, ben trovati da Roberta Reversi. Le 23:08, cioè ci appropinquiamo alla mezzanotte e comunque abbiamo molto tempo da dedicare ancora alle vostre dediche, alle vostre note d'amore. Storie, quelle che conosciamo spesso e volentieri la sera, che ci emozionano, perché sembrano delle favole, sembrano dei films, sembrano delle cose quasi, come vi dicevo prima, inventate, e invece sono vere, perché possono succedere ancora, così come venivano scritti nei romanzi di un tempo che fu. Storie che invece, da persone romantiche e sentimentali quali siamo noi, sono assolutamente credute. Bene, la prossima dedica, e torniamo un po' nei panni della conduttrice, anche se mi sono emozionata un po', la prossima dedica arriva da Sonia per Giacomo di Firenze. Non giudicarmi se ho paura di costruire qualcosa con te. Dai tempo al tempo, se son rose fioriranno. Intanto accettami così come sono, conosciamoci. Io con te sto bene, ma non voglio correre. Ti prego di capirmi. Quando sentirai questo messaggio, saremo insieme e spero che capirai. La canzone che lei ha scelto è di Anna Tatangelo, Ragazza di periferia.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

0: La più dolce delle canzoni di Francesco De Gregori, e ne ha tante di canzoni sempre bellissime da riascoltare. Questa è davvero da Per un'ora d'amore. 23:25 c'è la dedica al 348-075-8060 di Radio Subasio da parte di Massimiliano di Siena alla vita sua Andre. Mi manchi tantissimo, amore mio, e gli dedica questa canzone di Sergio Cammariere, Tutto quello che un uomo.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse

insieme qui su Subasio Intorno un'ora d'amore. Ben trovati anche per questo giovedì sera da Roba Stare Versi. Proseguiamo con le vostre dediche, con le vostre note d'amore e al 348 075 80 60. Stasera avete trascurato un po' l'app, eh? E poverina, è rimasta lì tutta sola, sguarnita di note d'amore. Non si fa così. Allora, la prossima dedica, arrivata come messaggio al nostro numero, è da parte di Lavinia di Roma per il suo Paolo. Mi ha lasciato lì da sola e io ho pianto e non lo facevo più da tanti anni, ma stavolta non ho retto, non ce la faccio davvero più. L'appuntamento, Ornella Vanoni.

petto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

alle 23.59 con Ultimo e la sua Pianeti. La mezzanotte invece la raggiungeremo con Barbara Streisand e la sua Woman in Love. Io vi saluto con un pensiero di Henry David Thoreau. Non esiste rimedio all'amore se non amare più. Da Roberta Reversi, buonanotte.

ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.